0: Ma è un bordello fare il
1: non si riesce niente di quarto.

Becco a me.

0: Io devo pisciare, ma si piscia dal lago?
1: Devi usare brevemente il lavandino. Abbiamo trovato dove esce l'acqua. Ci deve essere qualche scarico otturato e l'acqua esce da sotto il piano della doccia. Quando usi tanto il lavandino.
2: Questa cosa già la sapevamo. All'inizio era già così, lo faceva già, bisogna.
1: Da sempre. Non sapevo. Ah, vieni a vedere?

0: questo gliel'ho messo io perché gli hanno bloccato l'email qui sul sito. Ho messo praticamente un po' dappertutto. Che cazzo, giusto? Sei un succhione.
1: Sto tornando, va?
0: Dov'è?
1: A prendere cani.
0: Dov'è?
1: A Noto.
0: Ah, minchia, fino a Noto vai?
1: Eh sì, mi chiedo.
0: Sei un criptosexual fino a chiodi.
1: Fino a chiodi. Non bene, se avete un
0: non puoi fare, dai, sono così. Non puoi fare, dai, sono così.

0: 근데 다시 말하는데 왜 아무 안 넣었나?
1: 내가 저거 왜 주인가? 이거 공포리야?
0: 네?

0: esternamente al contrario. Spettacolo!
1: Il petone.
2: Questo sono.
3: Ah, ma lo sai perché dà problemi? Perché dà da dire. Dà da dire, lo usa con più stesso. Vedi a dire, lo usa configure stesso. Infatti a configure devi dare configure meno meno data dir.
0: Non so, la live
3: fuori. A configure, devi dare configure meno meno data dir la tua data dir. Giusto?
2: Sì, ma è data per sportivo, perché sono un problema personale. No, questo è fatto un po' schifo, infatti lo metto un po' schifo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah sì, no, no, no. Ah, mi metto un po' schifo.

0: Almeno fino a 100.
1: Allora.
2: Nel senso che non si è rotto il computer,
1: che ancora funziona,
2: che ancora funziona.
0: Cambia
1: il suken.

0: Loquendo, ho trovato Loquendo ancora, la pagina di Loquendo.
1: Ma che cavolo?

non riesco a trovare questo cazzo. Storico il computer di Mengis, ma va a panculo, ripeto io, va a panculo! Questa pagina non c'è più. C'è Artemisia Gentileschi H, Madonna puttana.

0: Allora,
1: praticamente sto guardando tutti i miei tutti i miei innumerevoli c'è questo web collage che è semplicemente agghiacciante, questo screensaver che si chiama web collage.
0: Immagini, quelle immagini,
1: e prende immagini a caso da internet, ovviamente spuntano le cose più fornazze e agghiaccianti di questo mondo. Immagini a caso. Ah, gli Impaled, no.

Liga di Kern, Lieben, Link, OpenBSD. Ecco il primo risultato, mi esce nel Tsubuku. Mi sono trovato nella pagina web di Cyberg. C'è una directory di immagini con scritto è sempre bello vedere che le cose funzionano. Ci sono cose agghiaccianti sullo schermo. Poi c'è una Cristo.jpg. Ah, questa la conoscevo. Porco Dio, Microsoft merda, mi è uscito un maghetto che parla tedesco sullo schermo. Dio maiale, porco Dio.

0: Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. Nord.
1: C'è.
0: Vilù, fatti buona, Vilù. Pripyat, la centrale nucleare di Pripyat. Inchiesta Wiki Artopedia, data General Manifest. Cazzetta. Time Camera. Ah, vabbè. Firma quelli che PC metti a homemade all'Amstrad. Eccolo! Eccolo qua, finalmente l'ho trovato! Photobook Jesus! Grandissimo! Finalmente l'ho ritrovato! Minchia!
2: Ma me non c'era un contrario!
0: Vale!
2: Però deve sempre uscire questa cosa! Però se tu guardi c'è un po'
0: bellissima. Hey bitches, turn off that light and I'm trying to sleeping, so shut the fuck up, lol.
3: Let's carry the Jacobi.
0: È bellissimo.
3: E giù che c'è scritto
0: Jesus Sleeps. Sono tutte così queste qua. È bellissimo. C'è You Can Park Here, che è bellissimo. Gesù che rompe i coglioni di pescatori.

Jesus the Fresh Maker.

Thank you.

0: それが企業ラインで7年にしてやつを、僕らさんもせいや。
1: Io sono morto. Ne sono morto.
0: Eh? Cosa? Sì, sì. Sì. Ora sto vedendo come cazzo fare questo cazzo di porco.
2: Bello, bello, bello. È troppo bello.
1: Cosa?
0: Quella.
1: Ma che cosa? Ma chi è Monster Magni? Chi è questo Monster Magnet che conosce Zappa? Lo vorrei proprio sapere. Che evidentemente cita Return of the Son of Monster Magnet dall'album Freak Out di Zappa. Vorrei proprio sapere chi è.
3: Thank you.

Vai, e adesso,

0: Ma per la paura.
1: Questo è il ballo con questo forzino è il mio costante dolore.

0: verdi.
1: E poi bisogna cancellare fino alla fine del mondo.
2: Un viaggio,
3: te lo dimentichi. Bello, sì, che

0: oppure come ha detto
1: ma deve essere un ente pregato?
0: Ah, questo.

0: dell'Aquila.
1: Riempi il bicchiere,
0: metti l'acqua
1: là.
0: Metti l'acqua così.
1: No, no.
0: Lì.
1: Sì. Vabbè, così non si butta di fuori, eh. Aspettiamo un po' l'acqua, certo. Qui sotto metti un po'. Grazie.
0: Te prendo questo?
2: Quelle cose di terra,
1: questo comunque.

put a FedEx

0: Sempre meglio non averle tutti vinte.
1: E tu puoi portare le cose

0: 那个当时呢，这个人就是那个福建人，然后西人啊，这个人就是福建人。
1: 屁股最
0: 棒。

Padre, con un Padre.

0: no, è questo il momento di Andrea, che sei per 12. Che l'inglese è per 14. Perché hanno fatto quella storia che dopo due settimane non si potevano più mettere nuove modifiche.
1: Una storia che... io lo combatto eccetera, non solo forse di ciò
2: però dice per
1: la lontana
0: sì. Posso usare il codice sotto licenza BSD?
1: Dipende quanto con GPL, dipende quanto se la posso di versione 2 sì. Altrimenti capito?
0: E allora metto tutto in BSD,
3: in realtà non è sbatti, lo usi lo stesso.
1: Esatto. Via dalle palle, via, perché sempre la 90% di RAM è 29,40, mi serve per il RAM di 17 mega, quindi è una norma. E pure la prossima settimana di comprare 5, le cose e mi fanno delle immagini. Poi la prendiamo, la spedizione con un GB di script e mi dà un lag di poter.
2: Ok, mi rubo, mi rubo, basta.
1: Capito che mi ha siato? È bellissimo.
0: Portare, ora vediamo portare su Mac,
4: su tutto, su BSD, tutto. Quello là di Quang non li uso
3: perché no, sono scelte, no, secondo me è un casino della vita.
1: Ehi, altrimenti come fai?
0: Sto vedendo questi qua di OLSR che sembrano carini, solo che
1: via. Facciamo qualche cosa, dai, io non ho tempo neanche di compilarmi le cose.
5: Mi sembrava che c'era qualcosa da fare,
1: non lo so.

0: In questo modo posso montare due schede di tre.
1: E poi mi metti in parallela.
0: No, volevo una metterla in... vedere se questa cosa si può mettere in modalità master, una delle due. Mi giuro che devo inviare qualche istante, che cosa vuoi stanno rispondendo. Non
1: si può così,
0: così, va. Voi dimenticate.
1: Perché poi anche questa si mette in modalità monito, funziona.
0: Poi io sono semplice, dovete ricordare di metto due o tre cose e non ve le ricordate.
2: Tu credi?
0: Non è che sono una persona complessa, vi dovete ricordare di non dirmi.
2: Che sia così.
1: Allora. Io pure volevo fare un paio come
0: allora,
1: io l'ho trovato, cioè i programmi di una volta ci sono riuscito a finire Roma chiara, però perché c'erano queste pacchette, quando ci sono, solo per c'è il comando le fai per farci generare pacchette. E solo non ho trovato da nessuna parte il suo comando. Perché se c'è abbastanza tanti, si può. Come ha fatto?
0: Ma perché? Ma perché le pacchette sono registrate per la carta? Non è registrato.

0: di questa che prima non c'era deve essere uno spazio, però questa master la persona, questa non è insomma, veramente l'altra linea no.
1: Invece poi il fatto che l'altra è riconosciuta come MA 112 Wi-Fi. Significa che la scheda manda il nome?
0: Manda il nome, devi fare l'SUB meno qualcosa. Ti dice tutto chipset e varie cose, meno per poco.
2: Poi sta con scienziato, sta compattando il giro sul complesso.
1: Quello il sistema di ripetito che è stato, il CFS che è stato,
2: no, è il CFS.
1: No, che è stato, compresso. Compresso, sì.
0: Ma come si
1: ma in realtà
0: ci riesce a me?
1: Com'è che gzippa tutto lì, tutto il file?
2: No, no, no, è un'estensione di del 60.
1: Che come si può creare una carta di
2: trofeo? Come il CFS, ma non sarebbe neanche buono.
1: Ma se mi sento lei così generata, quindi da solo.
0: Ti può privare che c'era qualche risultato uguale, diciamo, sul giga di
3: ma io del porto per gli altri sistemi operativi.
2: Il porto per gli altri sistemi operativi.
3: Che sono nati male.
2: Che sono nati male, che sono male.
3: Non me ne posso fottere?
2: Però poi non ti fottere, sì. Però la gente non gliela a chiedere, ma non fai per un gestito, fai per il gestito, fai per quello, fai per quello, no,
1: come quando ogni ora.
2: Ma tu te la puoi, siamo un milione di spazio di cognomi.
1: Comunque, ci dici, non dovrebbe...
2: C'era una bottiglia? C'era una bottiglia, un tempo.
0: Sì, c'era.
1: Vabbè, andiamo l'ospite.
2: Ok, chi è? Ciao, oh, ciao, sono di salita. Ciao, sono Cato.
1: Ah,
2: allora
1: ci siamo
2: già tutti qui. Sì, vieni. Salve, ciao,
1: ciao.
2: Ciao.
1: Ah, si alza. Ti famoso
2: alto. Ciao.
1: Come stai? Bene, poi sei poetry. Fai... mettiti a... tu fai quello che vuoi. Vale.
4: Grazie, ma non so se posso fare molto, mi interessava solo un po' come...
2: Ecco, anche stare qui è buono.
1: Loro stanno facendo delle prove, io mi sto rilassando sistemando una cosa del camera.
2: Ah, capito. Oggi abbiamo aggiunto Automate AutoConf a NexoPrimo, quindi anziché utilizzare Sconsure, che è una cosa assurda, si utilizza Makefile direttamente.
1: È stato sconsigliato.
2: È stato sconsigliato.
3: Però si può sempre usare.
2: Si può sempre usare, sì. Purtroppo, sì.
4: Ma allora funziona la rete? Avete tipo...
2: Sì,
4: siete
2: funziona.
4: Riusciti a collegare?
2: Sì, abbiamo fatto un po' di
1: prove.
2: Quello funziona.
4: Ah, quello con il legno?
1: Sì.
4: Mamma mia. Troppo bello.
1: Piro, ma guarda. Di solito ha paura del personale.
3: Ma io sono...
4: Sono stato da un altro pane, forse da...
3: Poi... Te? Potrei?
1: Sì, anch'io.
3: Tu sì. Potrei iniziare a fare la parte per i plugin.
1: Io torno di là, Thomas. Sono, sto facendo delle cose, Thomas.
4: Sì,
1: che cosa stai facendo? Sì. C'ho la spia quando si gestisce il riscaldamento delle candelette. C'è un fil di ferro che dovrebbe rovesciarsi dopo 40 secondi. E non si rovescia, quindi non si vede nulla. Ma sto cercando il fil di ferro della sezione adatta.
4: Gli altri? Isolira? Io purtroppo oggi non ho controllato il mail, non ho sentito più nessuno. Non so, forse Elisa voleva venire, ma non so se lei è riuscita a collegarsi.
2: Dovremmo sentirlo, ma c'è su Irsi, Elisa? C'è su Irk?
3: Ma Cash aveva detto che veniva oggi.
2: Ah, e allora possibilmente venivano assieme.
3: Sì.
2: Verranno stasera allora.
3: Può darsi.
2: Chiediamo.
3: Su Freenode c'è Solira.
2: Su Freenode c'è Solira. Sì, credo
5: che
2: sì.
5: Hanno autenticato, comunque che c'è sono devi autenticare, ti mandano.
2: No,
5: io
2: penso
3: che
2: sì,
5: questo
2: qua però non
5: ricco. Perché tu lo
2: sentisci
5: dovrebbe. E lo sto qui da te.

0: Ah, questa è la documentazione della Digita. Hanno mandato un DVD di documentazione dei PC, delle macchine digital vecchie, tra cui questa data general del PD15 che c'è la famiglia, la Bocca d'Ania.
1: Questo funziona.
0: Ancora funziona.
1: Pazzesco davvero.
2: Quando io ho fatto la mia. Io sono veterinario, ho lavorato in un laboratorio molecolare. E avevano un Lex Station.
0: Io ce ne sono due.
2: Sì, ma io non lo so, non sapevo mai usarlo perché mi servivo solo tipo due comandi e basta.
0: Esatto.
2: Ma è sempre interessante che questo sono ancora in uso.
0: Infatti, altro che.
3: Ma
0: che ancora
3: gira? Una compagnia giapponese ha raggiunto il record di un terabit al secondo.
0: Un terabit al secondo? Su cosa? Che supporto?
3: Su fibra ottica.
0: Fibra ottica, un terabit.
1: Ma chi?
0: Il soggetto è una ditta giapponese.
1: Una ditta giapponese.
0: Potevano essere solo loro giapponese. Sono troppo avanti.
1: Devo parlare di qualche anno fa in facoltà da me a fisica che dovevano realizzare una rete tutti pronti da 14 terabit. Forse sommando tutte le fibre ottiche, non lo so.
3: Ogni volta che devo andare su YoCC e sbaglio.
0: Ma come è finita? Sono arrivati
3: e sbaglio e arrivo qua, mi spavento ogni volta, detto che se c'è.
0: Allora lavori il video dopo che
2: non ho capito, scusa.
0: Lavori il video,
2: sì, ma io sono lavoro come freelance giornalista e per riviste tedesche così. Sì. Però non mi interessa molto dove sono così quando te vanno le mie memorie.

0: Pues si no fuera una cosa, otro viamo. Intanto comunque scarse le palle cyber.
1: Oppure c'è qualche cosa. Ah, anche a me
2: è andata,
1: c'era da
2: stare.
3: Allora,
2: se vuoi
3: giù,
2: però
3: così. No, lo prendo sempre.
1: Non può fare un mio,
2: quindi
1: no,
2: guarda
3: questo tullo.
2: Dicevi?
1: Però
0: allora, di cose da fare, c'è il DNS wrapper, che c'è della risoluzione dei IP agli host names, e chi deve mettere il DNS wrapper, anche se bisogna vedere se dobbiamo usare sempre il DNS packet più di cyber o trovare una cosa di mente nuova,
2: perché
0: allora possiamo fare che tu adesso cerchi qualcosa per fare un DNS wrapper.
2: Io mi ci dico 3 era
0: e poi si può cominciare a fare l'api,
2: perché non lo so,
1: io sono il primo non l'ho usato.
0: E poi dovremmo parlare di due cose importanti.
2: Di
0: VPN su internet.
2: Questo è brainstorming. Nel senso che dobbiamo farci venire le idee. Secondo me.
1: Chi è?
0: E poi unicità degli IP.
2: Unicità degli IP. Questi sono due versi di brainstorming. Unicità degli IP. Però dobbiamo farlo grazie di Dio, tranquilli con il
1: pelle. Significa che dovreste riuscire a
0: cioè adesso
1: anche di reti che non si
3: conoscono,
1: è quello il problema.
3: Il problema è bisogna sfruttare il caos,
1: ma il caos, cioè, a caso è come lo fa il caos, non è proprio a caso, però
3: ma
0: spesso in quel manco con il PQ6 manco matti, ma con il PQ6 manco matti, ma con il PQ6 manco matti, ma con il PQ6 manco matti,
1: agosto
0: quando stiamo cercando di

0: Tipo me
1: a mangiare i

も一緒よ。

Yeah.

Ah,

Non c'è una, non c'è una, non c'è una, non c'è una.

0: Metterle lì tutto cose.
1: E prendere
0: faccio cose.

0: 그때라 열심히 하죠.
1: 포장 문제를 치고.
0: Un e mezzo.
2: Sì, hanno stabilito

0: Mi lancia il simbolo è stato.
1: Ma voi fate...
2: Catania.
3: E anche a Siracusa fanno da 5 anni.

0: cabeza, tú debes que tú debes que te va el sistema operativo para
1: l'università più o meno
2: nel ministero si usano
0: sì.
1: No, sta facendo
2: Sì, potrebbe.

con Elisa, con

mentale o il tuo Q6, dai!

Scusa, perché è live?

0: Sì, ma deve essere rugati. Vengono rugati. Vengono rugati a tutti. Non credo si invece di due volte più tratto.
1: Ma non è da più.

Facile che capire cosa è questo capo. Cosa è questo capo.

0: niente. Niente.
1: Ma devi giocare qualcosa che deve costare, che deve costare. Questo mette in testa qualcosa.

0: meglio che mi conviene, meglio che mi conviene.
1: No, no,
0: no.
1: Devo scaricare.
2: Come fai?

0: Io quando faccio come faccio a scegliere il punto? Ma perché è chiaro che anche se me facciamo questo
1: Altri che non ti interessa.

Thank you.

0: non è lo fatto apposta, ci può più almeno.
1: Almeno, adesso tu sei lì, sono lì, vabbè, comunque

Grazie.

0: brutto.
1: Cioè, contro il
0: potrebbe esserci una rete nel suo mondo che non è servita.
1: Ovviamente,
0: non è vero.

Thank you.

이런 분들 있어.

这孩子，这孩子，这孩子。

Baby, you're still.

Yeah.

0: ovviamente riuscirò a fare
1: Qualche
0: troppo

Ahora sí, ya.

Amen.

0: 2, 3, taglio 4, 4, attimo, attimo, quindi non, quindi di, quindi di, 1, 1, 2, 1, 1, ok, arrivo un altro. Lo vede, entra nel livello più inferiore, e perciò se ne scegli un rango uguale all'interno, uno, 5, ok? Se il livello questo qua era pieno, allora se ne scegli uno, qua, uno qua. Questo significa che man mano che se tu, si riempie in questo modo. Ora, invece, che succede se c'è prima questo, che formano in pratica il G-node, questi qua. Ora, se ne arriva uno, 5, 4,
1: perché poi però
0: loro in realtà fanno parte di un
1: livello
0: 1
1: e basta.
0: Quindi quando si riuscì

0: cosa lui mi dice di fare? E qua mi dice error opening system device user file.
1: Perché non è la direzione di...
2: E te lo scordi sotto Vax.
0: Ma ci sarà la password di Vax?
2: Sì, è scritta qua al muro. Sta scritta qua.
1: Dai, prendi l'amministrazione.
0: Ma non hai capito un cazzo di quello che è.
2: Qual è il problema?
0: Che l'user non ha un uomo, quindi tutta questa sborraggine di avere l'user su.
2: Mi pare strano perché io ho creato l'utente l'user con tutti i crismi.
0: E non c'è un cazzo. Ma l'hai provato? Faccio edit slash e del file, mi scusa per non sborrarmi in faccia.
2: Mi ci fai entrare un attimo, scusa? Ma vabbè, ci del netto. Certo, se rispondesse in rete sta cazzo di macchina.
0: 10.
3: Vabbè, ma ci sarà qualche colpa di una Mac Pro?
0: No, ma 10 in 1 3.
3: Non sai il 5.
0: Sei entrato, ti sento.
2: Sono il commercialista. Dieci, venti, uno, venti, non risponde Snordi, mi spieghi come sta il cielo. Ma chi l'ha cambiato? No, non entra.
0: Perché sono un nuovo altro non usare la
2: roba? Sarà perché sei su Glory? E non su Snorri, porco Dio?
0: Che minchia di soldi.
2: Te l'ho chiesto 14 volte.
0: Ma come cazzo si fa a vedere che macchina si è questo punto di cosa? Non siete un cazzo.

0: 后面的游戏唱的那个电影。
1: Però noi sei mesi di ora venga di ora solare
2: con le ore della terra
3: prima o poi cambia sarà giusta di nuovo non ti faccio
2: meglio
3: non ti
2: non dovrebbe cambiare da
3: fare a me
0: è
3: da solo
0: infatti ho la rifaccetta però non mi cambia una fracetta
3: non è cambiato da solo
0: il mio è cambiato da chest a chest solo che vale come l'orario del lavoro. L'unica soluzione è riavviare con Windows e farglielo cambiare da solo. Perché se lo cambio io poi riavvio con Windows e me la porto ancora indietro. Perché mi dirà, l'orologio è passato automaticamente all'ora legale, all'ora solare.
1: Cazzo da sì.
0: Non è cioè, se io lo sposto
1: la gente che ascolta lo stream invece.
0: Ma non esco, non è che esco,
3: lo scrittino
0: sì
1: signore non fare gente
0: signore

0: Sinceramente non mi ricordo più un cazzo.
1: Non può guardare una cosa che io non

0: marcia non fai il user bin. Il user bin che c'è?
1: Il user bin c'è il link che ci fa. Però proprio per non fare così, di nuove volte, lo posso fare.
0: Ah, sai cos'è?
1: No. Ce l'hai in... Se mi trovo, mi rilogo
2: allora.
1: Sì, forse è vero. Però perché mi cedi dall'altro?
0: Questa è una bella domanda.
1: 10C336. Perché ti fa ricaricare quello che aveva detto prima? Per GCC ora prima di andare qua prima si ricaricava quello che aveva caricato prima.
0: Guarda, io credo che questa sia tutta questione di te. La fede ce l'hai o non ce l'hai?
1: No, l'unica è chiedere un altro di guardare il codice di te.
0: Quindi lei non c'è stata per dormire a domani ti partisci. Sì. Bene, ora io voglio vedere cosa c'è funzionando.
1: Che bello, funziona. GC4 mi dà il problema. Quello del Makefile era Bash. Quell'altro era GC4.
2: Aspetta, a me non ci prendono da
0: una cosa. Perché è ancora il 3?
1: Che è il 3? Tu hai il 4, il GC4.0. Perché ho fatto quell'indirizzo di cui ti parlavo? Io ci ho fatto il 2.
0: Ah, ma è male. Sai che ti devi dire di GC? No,

Non è una collega.

0: Puttanate delle puttanate
1: Axor.

0: te l'ha compilato per tutto qua.
1: No, me l'ha compilato con GCC3, ma io perché me l'ha compilato
0: con GCC4? Compilato il kernel.
1: Tutto il kernel con GCC3.
0: Certo, l'unica soluzione.
1: Allora, se tu vuoi fare cambiare assieme le cose di uno modello GCC3,
2: no, io non voglio, io non ricordavo di aver compilato il kernel con GCC4, ma è chiaro, visto che abbiamo installato il 4 e compilato il kernel. Col 4 però
0: alla fine non si compila, quindi l'ho fatto comprare.
1: Quindi
0: non
1: è il
2: compilato.
1: Sì. Come dovrebbe funzionare?
2: No.
1: Non manda il
0: fatto. Vabbè, cosa ti compila il kernel?
1: Tutto il kernel non deve compilare.
0: E certo.
1: Come va?
2: Ho avuto più problemi io con il gruppo.
1: Quando io faccio la seconda sessione non ci

0: Quindi lui la prima sessione la vede giusta, poi il resto lo carica immediatamente, perché c'è la tutta la cosa che è comportato, perché solo lui lo sa che è comportato, solo il Kevin, solo il trailer lo sa che è comportato, non è che lui si accorge. Quindi basta vedere, cancello il benvenuto.
1: Lu, vai a puccia.
2: E quindi mi accetta la vedere la locazione di quello comprare.
0: Hai visto, sì. Perché non si sono costruito il
2: mio gruppo è andato a ricercare un cibo.
0: Bisogna fare bienvenidos.
3: Certo, come funziona quella
4: situazione?

And I ain't fucking playing around.

Let me tell you what I do.

0: buchi dentro il kernel con un PCC3. Ovvio di motivare il kernel. Perché ci sta così poco? Non ti dovrò dare io a cazzo di te,
1: ah, certo, rispetto a cazzo di te, rispetto a poco, sì,
0: spero di poco.
1: Nei, almeno non è difficile. Sì, ma ora lui lo capisce che siccome ha subito il GCC deve rimaneccare con più
0: da non lo fa, sì.
1: Vediamo adesso. Tutti i update, lui è tutto.
0: Ovviamente fare che lo capisci. Non dovresti costo.
1: Non lo devo fare. Non lo devo
0: dire.
1: Non lo devo ricompilare tutto.

0: quindi bisogna di fare questo qua, crea una catena elettrica questa roba, modifica alcune cose, tipo sistema, riferimenti a barra, ogni eccetera, che ne fa, che ne fa delle cose, poi fa le cose, e mi fa tutte queste cose interessanti.
1: Cioè, non tu hai già la direttiva di cosa vuoi fare?
0: No.
1: Quando tu lo provi, allora non lo stai provando con il corso di lingua, lo provi con la data in inglese, eccetera.
2: Non è un libro di prezzo.

0: storia della torta,
1: un bar in Dargo per il casino del ping,
0: se io faccio le stesse anche
1: quindi comunque
2: Venite a vedere questo annuncio su eBay.
1: Cosa si vende?
2: Ram, devi venire assolutamente. Vieni. Cos'è? Montone Elite in vera pelle.
3: Ma chi minchia è?
2: Chi minchia è secondo voi?
4: Chi minchia è?
2: Crash!
1: No! Non ci credo!
4: No!
1: Ma questa è quella vostra la mia
5: porca quello non ti sta accorto!
4: No!
1: PJ Crash!
2: The special court blessed by a very actor mystic feature for Unix addicted system
4: close
2: shell script in più 10 start smash in più 10 kernel script code in più 5
4: che
2: follia.
4: Tu stai facendo di te?
1: No,
2: io can also use it for real drugs.
1: Ma come l'hai trovato?
2: Ce l'ha passato Crash. Grandissimo. Save image.
1: Ok.
2: Montone e mix.
1: Che spettacolo. Ci vuole coraggio. Anzi, follia. E le scarpe, come le ci
2: sì, ma 300 euro non esiste.

0: Basta, rinuncio a...
1: No, ma tu un po' caffè, non hai capito.
0: Rinuncio.
1: Un po' lo stesso rumore. Ci passa l'acqua calda qui e basta.
2: Sì, senza pressione, senza filtro.
3: Qua ci va. Ah, praticamente quest'acqua qui dentro viene riscaldata.
2: Sì, viene riscaldata, cioè, buttata qui se ci sono mai capito. Un po' se ti fa la
1: Forse c'è ancora

0: Risotto, Catona, ci puoi lavorare sul bax? Porco Dio! Ma c'era la directory, deve essere successo qualche cosa.
1: You're not coming into my place.

0: Cosa vuoi?
1: Va bene, quale fa il 16 e qual è l'ordine per la risoluzione degli ospiti?
0: Di cosa stai parlando?
1: Linux. L'ordine per la risoluzione degli ospiti, prima del file DOS e poi la DNS.
2: Order host.site.
0: Host bin. Perché multi on?

0: in the DNA cell. Parli si parla da on and off, set on the resolve più library trips, the local stop level domain link local.
1: Mi dai di più di porto?
0: Proviamo a levarci sta cosa e vediamo se non lo risolvo.
2: Si prendono da solo. Ma c'è uno.

0: 想脱。
1: 白老，你弄干净点，怪老婆他不干了。
2: 这个车上
0: 面
2: 的
0: 车道，这个
2: 必须改过。
0: 这改没事，我不
2: 要
0: 开
2: 这么个辛苦，现在都是
3: 辛苦。
2: 他那是辛苦，
0: 还带点。再加一点，
2: 那不开这么个路辛苦，自己
0: 干么的？哎，我们那里做不来，是吧？
3: è perché ho un posato lungo la DNS
0: ho solo lo se lo risolve però se è più lungo l'ora lo spostiamo
3: lo risolve ma non
2: c'è la legge per uno non finita non è il
3: mio
2: non è il mio
3: che vuol dire questa cosa
0: non lo so fare
2: non è il mio questo è il mio
3: questo è il mio questo è il mio
0: no,
3: no,
2: basta
0: che L.O. è banale,
2: L.O.
0: è banale. Cosa?
2: Non aveva L.O.
0: mi sta facendo però. Vabbè, comunque mi dà problemi lo stesso, anche perché lo vedremo.
3: Non può stare... Non può stare botto, ovviamente. Vabbè, fammi questa curiosità,
0: metti...
3: Metti con un po' di

0: Samurai, pare. Però giuro, mi sono spaventato di brutto.
1: Perché?
0: Minchia, trovavo qui la scelta, la scelta di tutta aperta sul, sulla cosa che ero stata. Sono un cazzo di là la scelta di lui. E invece mi avevo 304, ma
2: mi aveva preso in panico.
0: E lei che non è
3: 4-5-4 10-10
0: 10-20-1-11
3: Cos'è un finocchiato?
0: Ma che bella questa cosa! Guarda che funziona! Guarda che funziona! Scusa, ma se io voglio farti suonare

0: Santo, santo, santo il Signore, porco Dio dell'universo.
1: Vinto, allora hai risolto.
2: Alleluia!
3: Vuol dire che Linux è troppo complesso e che fuori dal controllo.
0: Linux non funziona, non esiste.
3: Oppure come si chiama Open Windows per me?
4: Ah sì, non mi ricordo come si chiama. Esiste, è il kernel MP3.
3: Sì.
4: Dice,
3: è la soluzione.
4: No, anche pronto. No, l'ultimo PCP, Internet Glory. Twitter. Edit. Slash. Edit. File.
3: Mi di dire anche
4: Input must be supported GMT. Che cazzo vuol dire?
0: Non ti preoccupare, è tutta salute.
3: Ok, chi ti
1: dovrebbe... 10-10-1-3
3: Sì, sì, sì.

0: Quindi si può fare sta cosa?
1: Proviamo a stare su quella macchina lì.
2: Ma perché?
1: Perché è bella. Perché invece di buttare i file.
3: How to edit file? Edit file.
0: Vabbè, io sto salendo al costo a farmi una passeggiata.
2: Ma tu sei scemo.
0: Vuoi venire con me?
3: No, posso. Ce la faccio.
0: No, ciao, ma tu ce l'ho per te.
3: Ma dopo, cosa? Che succede quando faccio per me 11 k al secondo di... Perché? La rete 11 k al secondo ingresso e uscita. Senza succedere niente, che sta facendo?
0: Stai facendo altre cose da qualche altra parte?
3: No! Guarda!
2: Hai tutta salute ormai!
3: Bravo!
2: Vieni!
3: Vieni! Vieni! Vieni! Che fa?
2: Vedo che qualcuno ha messo più acqua in questa macchinetta e mi venga un porco dio nel culo!
3: Ma come qualcuno che mi dice? Aspetta, no, sta macinando? Sta macinando? No, no, non bagnina! Per dire quelle cose là, qualcuno di quelle sta immaginando,
2: non lo so. Che ha
3: fatto
2: qui e
3: poi
2: quello
3: che visti,
2: ma... Non sembra che mi mandato a fare
3: due. Certo, così. Cosa ti sta dicendo? Niente. Ha fatto qui e... Non può non dirmi niente. Prima, piccolo punto di vista. Che sta dicendo? Devo smittare il sesso,
4: Senti che cos'è questo? Questo è senso.
3: 11 kg di ti impazzisce un po'.
4: Lo farà spesso per stare.
3: Ha finito. Appena si è partito
4: allora, è spaventato.
3: Spaventato.
2: Perché la
4: contenta
2: è stata chiusa?
4: Sono un coglione!
3: E io mi sono un
0: leader.
3: Stavo
0: lì, no?
4: Sono un coglione.
0: Stavo lì a cercare di tutti i mezzi.
4: Ma il punto di vista.
0: Infatti.
4: Sono un coglione.
3: Faccio meglio.

0: hanno fatto fare il danno loro. Dove vado? Se non mi metto, e non fa due di più e due di più.
1: Arrivavano un certo pacchetto fatto apposta,
0: questo è la cosa del kernel.
1: Questo invece sì. Questo qua è qualche del driver.
0: Del
1: driver per la schermo. Di nuovo. Rimetti quello su. L'hai aggiornato da poco prima che funzionava o non funziona o è sempre lo stesso?
0: Io
1: ed è in certi momenti.
0: Io che non so.
1: Quando aggiorni metti
0: e tanto, mi vado a dormire.
1: Quando il giorno è vero,
0: sì, ma non mi posso tenere tutte le persone che siamo tutti innanzitutto spento.
1: Deve averlo potere. In qualche modo.
0: No, basta.
1: Però
0: è ovvio.

0: certo.
1: Ma non è stato scritto tutto da creare,
0: no, modifico di no, devi scrivere un emulatore di terminale ARM.
2: Non c'è un type qua, tu vai a sinistra.

Thank you.

Grazie.

La morte, cazzo di nano.

Yeah.

Sochi. Kelapa terojir.

0: ビール
1: 好きや。

houses that are, the person even, in the area.

directly to the information commerce. I mean directly, this is what Father arrived. Ok, non ci crederai, ci siamo, ha compilato, accetta il logo.com. Ora il link.

Wait a minute.

Thank you.

0: ragazzi tutto busto, quello che ho fatto.
1: Infetti la colonna

Thank you.

0: c'è il comando per disassemblare.
1: Ci deve essere expand, no, examine.
0: Allora, step, innanzitutto c'è step, dai, fai step. Print,
1: che ha dimostrato questo cosa. Step ancora, chiederà normal success in compression. E facciamo
0: aspetta, vediamo un attimo.

0: dollars. You know what I mean?
1: Non so se ricominciano, che cosa deve iniziare, dice qua il
0: calcolo
1: sull'automa.
2: Ancora non c'è un pacchetto, una cosa ufficiale con la mail, quindi sì, allora devo fare il coso,
0: il
2: build, sì, lo può prenderci questo, però deve essere un pacchetto a parte per prenderci questo. Ora quello che piglia direttamente al sito l'ultima la versione è
1: quello che questo usa.
2: Che sarebbe uscita l'ultima persona?
1: Uscirà un
2: bello.
1: Tu parla con me, che per essere uscito
2: però per provarla.
0: Ah, ma non è un po' più tempo.
2: Io volevo provare a fare, secondo me, un bel fatto, però non mi pare più. No,
1: per cui vedi lo schermo in
2: tre. Io ho visto la fine.
1: Sorgente, out e con.
0: Screen?
1: Il mondo, devi prendere il tasto PS3, devi indovinare quella, però mettere un po'.
2: Allora,

0: Vorrebbe via che ti legge in qualche modo la modalità che tu vorresti che sei, inviare qualcosa che ti legge in che modalità vorresti che sei. Ah, ti cercavo di mettere la tigre, invece beh, l'ha fatto grande.
1: Yeah.

Sì, è finito.

0: anche osservatore, ma...
1: Sì.
0: No, perché non è più bello. Perché dopo un pochettino, quando viene quel fatto, non più, allora... Si capisce tutto, no? Non si può capire più. Ah, perché si può staccare?
1: Vado, staccavo il fatto. Finché non ho compilato...
0: Potremmo fare... Tu ti colleghi alla testa, guarda, io sì, non mi attacco col cavo.
1: Non ti abitiamo il cavo.
0: No, RTL 8180. Sono... Sì, praticamente io l'ho trovato su supporto, l'ho installato, ho fatto, aspetta, non è che c'è pure il giunto, non è che non è essere punto per 83.
2: Può vedere le
0: città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può vedere le città, può

Thank you.

Hudson and Matt, that's a personal idea.

0: さんにぶつかり合ってるんですよね。
1: Thank you.

0: lo confido di casa,
1: prima vediamo se funziona così. Ah,
2: c'è.
1: Ah, così è.

Thank you.

Ho preso la mano, c'era. Ho preso la mano.

Io so fare 6.4, quindi se io non vedrei da fare il

就在一个那个背景的网站。

I'm gonna keep a lot of money.

0: fermato a quello, perché ho compilato con gli altri 24 ore. Vabbè, però almeno uno che non dovrebbe funzionare, forse non è.
1: Non so chi c'era. Io mi sono a dormire adesso, devo ricordare.

0: got the message to offend the United States.
1: To offend.

0: 你。
1: Are you sure?

Yeah, I'm gonna do it.

Thank you.

0: aspetta, tu senti quando è scoppio e la metti no. Adesso
1: sì, non è l'ora giusto.
0: Abbiamo già fatto un po' di
1: Luther.
0: Prendi Luther, ti sto rendendo.
2: Certo. On e devo scrivere,
0: che devo scrivere?
2: On,
0: basta.
2: Basta.
0: Con answer, con answer.
1: Luther.
2: Tu che scrivi?
0: Che scrivo? Io ho fatto diretto il fondo,
1: non
0: è
1: quello, non per me non c'è
0: la cosa, è quella due
2: persone che vogliamo.

0: No, tra il divano con la testa da quell'altro, mi ha fatto ieri notte
1: o anche una maglietta
0: prendi con la testa da quell'altro. Non so come ha fatto per dire.
2: Scusa, se
0: non questo non lo so. E tu ti rendi per la tua parte una cosa che deve fare 5 soldi.
1: No, questo è il modo più
3: importante. Sei capace a fare niente.
0: Assolutamente. No, dai.
1: Mi è morto, non lo puoi.
3: Questo si può fare.
1: Vieni qua, mi sto trovando.
0: Ma ancora non voglio niente. Guarda là, quando fa la scheda video. Quella maledetta,
1: sì. Tutte le scherze che ci sono veramente fanno.

Okay. Allora, sto pensare a Daniel.

0: 妖邪。
1: Vaffanculo! Non dici un cazzo di

何があったの？

0: vedere che i tempi ci sono sulla macchina.
1: Non so come.

0: Che
1: ci ho fame.
0: No,

0: 不是折弯的石油，
1: 它这个是，哎，喜欢变成。

0: Tu sei educato?
1: Adesso sì, per la terza notte. Lo sento ora là. Per tre.
2: E per la però si stop.
0: Mamma, vuole pure la porta, andare! Eh sì!
2: Ma cazzo funziona?
3: Allora, aspetta.

0: Allora, tu sei 36-47.
1: Quindi
0: come chiami?
1: Con Luther.
0: No. C'è un modo, questo è il modo di spiegare la cosa.

0: リサイクルのオペラでしょって感じでしたよ。リサイクルのオペラでしょ。
1: コンパクトコーン、スーパー、ライアル、

0: questo è un termine un termine su anticerti e poi se il termine slash anticerti
1: slash
0: terminal è ma scusa
1: se il termine
0: slash anticerti
1: vedi che mi arriva a me allora mi è arrivato tutto il responding you
0: allora dai forza adesso
1: con via
0: no, no. È una sport, anzi

0: Bom.
1: Thank you.

Look at those.

0: 他就不想买我一个。
1: 不错。
0: 不知道你有没有电话的。

0: Che bello, eh?
1: È un bordello, pare.
0: Che per fare una cosa ci stai in eternità. Ma come andiamo a mangiare? Non lo so, tu c'hai la macchina. Dai, facciamo 5.

0: browser in 3D non sono. Non ammetto, l'ho fatto, non lo posso fare, devo prima dirmi se è la storia più bella. Io sono fatto da... non lo so.
1: Ah, ecco.

0: lo so scrivere,
1: quindi lui piaceva la mamma.
0: C'è la protezione che lo vuole mettere in loco, per forza.

Forse dovrebbe andare a scontrare.

0: Ça, tu vois, ça donne.
1: Thank you.

Vediamo il Desio. Beh, devi decidere il colore.

11 10 10 1 79 spazio 4 volte 3

sto funzionando. Perché l'ho lanciato una finestra di stand piccola. Non c'hai parametri per...

Is that just the Easter?

大约呢，还是去，还是去。

0: sì, ho capito, però c'è finta pure che ha provato a cambiare, però non l'ho cambiato, ho confuso. Quindi si trova a fare. Se deve cambiare.
1: Detto di variabile dove c'è.

bien, después de conservar, que mi tío, quando vuoi fare

0: server dock come programma. Questo fallo per
1: io mi sono spostato di un center bar per fare.
2: Lo sconto lo
0: però
2: no.
0: Sempre sconto.
2: Morte.
0: No,
1: Piro, vieni. Non ha dato nessuno.
0: Piro.

0: Ivan Berg.
1: Ja.
0: Dennis Hopper.
2: Du da. Du da. Du da. Du da. Du da.
0: Ecco.

Yeah.

0: see her better.
1: Matt.
2: You don't know all them tools, though. Man's good at that.
3: Dove si è mangiato lo zucchero? Sul terreno.
2: Ma perché
3: Eh?

0: Comunque, come sono in un'altra ragazza. E non mi ricordo le opzioni, comunque sconsi non è.
1: Ti metti lì e gli dici scons, mettilo in un altro cartello.
0: Come adesso? Scons meno merro. Sì, vabbè. Meno merro. Dove c'è il scons? Cioè in corso. Ah, dove c'è scusa?

0: Cacatolaz, nutriscici.
1: Cacatolaz.
0: Sei morto.
1: Dicevo.
0: Ah, pensavo avessi detto.
1: Io avevo detto.

Σαν να λέει X ή Y.

La morte mattutina. Le 9:26, in realtà sono le 8:26. Porco Dio!

0: uno ti ha fatto il banner, di Vicky. Nekos. Bene.
1: Il nexo v.h c'è, perciò non lo devo
0: qualcuno ci ha fatto il banner, vorrei più che altro sentendomi parte di questa cosa, anche se non la capisco perché sono deficiente. La demenza.
1: No, ormai
0: oggi parleremo della demenza.
1: Cioè, esiste il nexo.
0: Più catapultati nella cuccia.
1: L'ho messo anche nel C2S. Nelle... Cioè, è un link, però... Perché è la copia del changelog. Sì, no, stavamo discutendo sul fatto che dice la versione del Defiant.
0: Dio, cercherò Dio.

0: Clement, donde la. Cioè, tutti gli altri li profila, quindi arriva lì. Cosa fate? C'è il
1: cristallino, mentre il PCC se ne fotte. Deve distanziare il bitrate, deve fare un macello di cose. Questo è il bitrate.
0: Tanto male scrive il disco.
1: È bello appena comincia ad avere 17 parentesi da aprire, 17 parentesi da chiudere, ma non dobbiamo essere

0: anche c'è version.
1: Come?
0: Il conflitto in Black c'è version.
1: No. No, no. C'è nel suo comunità.
0: È solo là. C'è un undef version. Linkofig.h.in.
1: Bello.
0: Undef version. Non serve?

0: Non è nel DNA di Chocolate Plus. È parte del DNS Wrapper. Quello che in pratica legge le richieste, le query DNS. Non li ho trovati, cioè siccome c'era il coso che già ce l'aveva conto,
1: ma qua c'è l'inferno da portare, ma che spazio è? Cosa mi minchia mi è questa?
0: Sta scusando,
2: hai aperto il bidet per caso?
1: No, ma non è
2: no, no, viene da lì.
1: Amico.
3: Dal bagno.
2: Comunque prendi lo straccio che c'è lì. Forse c'è un mocio pure da qualche parte. Dammi. Scusa me.
1: Sì, un po'. Vediamo se vediamo se vedo.
2: E aspetta la macata?
1: No.

给你点儿。那你。

0: Ok, togliendo quella cosa va, cioè non è più quella cosa.
1: Quell'andetto dentro il compito.
2: Allora, finora è mente guardi.

0: si mesce dal portiere sulla sulla spesso è uno suono qualcosa. Quindi la chiesa di scottine lo posso trovare.
1: Guarda che c'è, c'è un lago.
0: Tranne che quella della, della caffettiera. Non ci credo.
1: Qui è tutto.
0: Come non c'è acqua? Posto il case. Quindi è tutto pieno qua.
2: Altro pieno qua.
0: E allora viene dalla caffettiera.
2: No. Che piena con piena soltanto. Quindi, l'altro se lo spetta la connesce.
0: Qualcosa
2: può essere. Non è comunque in realtà.
3: Qualcosa nel manga.

Perché il net e io lo mando.

Ma non ci vai allora a comprare la pappa? Esci di qua, guardami. Da questo lato c'è una strada, bar dello sport. Ma tra l'altro dobbiamo darti i soldi della pizza. A me? Hai pagato tu? Ah, io ho speso 6 euro. Quindi direi che siamo pari più o meno.

0: Fornetti. Io ho speso 6 euro.
1: E 21 abbiamo speso, lì sono 27. Lì sono 4. Quanto fa? 6 e mezzo. Ok, qua. Lì sono i baci. Ho speso 6 euro. Ok, qua.
0: Prendi caffè cornetti, prendine qualcuno in più di cornetto, va?
1: Ah sì,
0: prendi un. Fatti fare anche un pompino se ti capita.
1: Se riesco.
0: Ma te la metto nel tuo culo.
1: Ah, anche tutte e due cose? Non è a scelta.
0: Cosa? Pompino
1: o
0: in.
1: O in culare?
0: Già.
1: E allora mi sa che è evita questa mattina.
0: Ah sì?

0: metti un po' di violenza. Violenza, che mi devo svegliare.
1: Ha finito le merde di tutto il mondo. Quante cavolo di versioni di Automake ho? 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.

Porco Dio. Vai a Cancun.

piantella. Ma i caffè ci sono pure. Che sborra, sì sì. Ma l'eiaculazione è consentita? Ah!

0: molto legato alla figura di un grande scienziato, un chimico, il cui nome il cui nome è Niels Bohr.
1: Ah, ma con pig.h.in lo crea lui?
2: Non ha avuto iter. Se tu lanci il tuo iter, se non lo devi lanciare più, tuo iter. Quando l'ha fatto la prima volta, lo devi lanciare più. Tu stai confondendo.
1: Io ogni volta lancio. Allora.
2: Vedi che c'è un giorno,
1: intanto qua.

0: なんかがっていう、
1: うん、かわせだわね、
0: うん、厳しい、
1: Aspetta, è un mito.
2: Avec le comique.

un Giappone oscurato. Quasi.

0: allora non ci dovrebbe essere più nessun cuore.
1: No, Pilu.
0: Ancora rimangono tre cornetti.

0: una telecamera in Giappone. Una telecamera di videosorveglianza in Giappone. Non so manco di che cazzo è. Però poi puoi controllarla.
1: Tu muove, prova.
0: Sì. No, Pilu.
2: Chissà dove
0: è. È a... Toa Inc.

Sono quello di... No, eccolo qua. No, adesso... Ah, ma la pubblicizzano pure, cioè, prendiamo...

0: È verosimile. Perché?
1: Ma il 8
0: sa giocare. Come?
1: Io sto facendo il 9 sul palazzo.
0: Vabbè, qualcosa lo impari.

0: سکرین کی ادلی جائے
1: ed è gol, gol, gol, campione del mondo.

0: estamos tendado. Estamos tendado.
1: Anche il volume 9.
2: Ah, fammi un pompino,
1: che cazzo fai? Ah, Luca, leggi di Redmi, che cazzo fai?

rimorirne, però sì. Se vuoi ho del latte condensato, se ce lo vuoi mettere. È una cosa orrenda. No. Tu lo vuoi? Ah no, pensavo ce lo dividessi.

0: è cambiato solo configure print a C, no?
1: Configure print a C, sì. È auto start.
0: Sì. Bello che l'autostack ora con l'1.9 comunque mi va. Comunque ora non ci dovrebbe essere nessun warning. Ah, il install the man.
1: Install?
0: Vediamo se installa tutto.
2: La succhi fortissimo. Perché sei un succhiatore di pirli. Un succhiatore di pirli.

0: faccio le cose, non me ne rendo conto perché sono un coglione.
1: Che cosa fai? Ah, vabbè, per me possiamo anche cambiarlo, no? Ma certo. Lo possiamo mettere dentro con config.h direttamente, no? E allora toglio dentro config.h.

吧。嗯。

0: だとしてしないと、
1: あ、鳥が、
0: è vero che è pazzo.
2: Sì, guarda.

Thank you.

0: Ma cambia lui da solo l'orario.
1: Non ce l'ho, non è pure, è un bello forte.

0: Rise up and get to that victim!
1: Porco Dio!
2: E gli per un certo Goliath.

0: guardate cosa è comparso casualmente con il Queen Seven, Osama Bin Laden che incula Bush. Screen server casuale da fotografare assolutamente.
1: Ma le foto da dove le prende?
0: Da internet.
1: Casualmente?
0: Sì.
1: Per Tinder.
0: Web collage si chiama. Lui scarica immagini a caso.
1: Fortissimo.
0: E ti avverte che ovviamente possono comparire immagini buone. Cioè infatti il 90% è buono. Perché il web è il 90% di buono. Si
1: esiste
0: sa.
1: Esiste per quello. È nato per quello.
0: Mi pigli lo zucchero? Se ce n'è, se no mi farò lo shampoo con il caffè a mano.

time.

0: Gesù Cristo.
1: Come here.

fare quel grande delfino incontro di tutto qua. Quella è una

0: la morte.
1: Grazie a tutti.

0: disse proprio che emetterò le feci, emetterò una quantità spaventosa.
1: Prova, dimmi cosa sta facendo, ti ando Windows e ti serve?

0: questa è una macro. Questa è come fa le macro la mia macchina, ma non l'avevi vista? È allucinante questa macchina.
1: È pazzesco.
0: Sì, posso appoggiare sulla schiena.

morti. Quindi dove c'è la

0: vede le tue Eternet 0. Perché nel vedere le tue Eternet 0, in pratica dall'Eternet 0 arrivano i pacchetti all'Eternet 0 e l'Eternet 0 risponde all'Eternet 0.
1: Perché risponde?
0: Ma soprattutto come fanno ad arrivare?
2: La bella bella questa.
0: Bellissimo.
2: Se non era un massimo di
0: risultato. Triste quella del...

il fatto dei patti che sono cambiati, come mettono il cenno.

0: Debug. Debug uguale a 1. Vabbè.
1: No, è nel debug
0: direttamente. Debug uguale a 1. Define debug uguale a 1. Cioè.
1: Define debug.
0: Sì.

cercato il dottor Mittato, così ho aggiornato il suo punto. Ora con l'S con Sconzi c'è un piccolo problema che

0: Che parli?
1: L'idea era

Parla di GGC, sì. È molto utile.

devi modificarti il fatto. Perché lui dovrebbe aver installato un USB bin wrapper. Aspetta. USR bin wrappers. Forse il Debian è diverso.

feeling.

Esatto.

Ok.

0: make file live together.
1: Work together.
0: Sconsent, automake, autoconference, resimente. Sconsent, autoconf, automake, autoconf, slash, automake, work together.
2: E io c'ho la racchetta in macchina, uomo.
0: Ok, va. Me contento.
1: Il canale.
0: Me contento.
1: Funziona sia Sconz che McFly adesso.
0: Entrambi, contemporaneamente. WhatsApp. Sintaxero di conversion. Là devi mettere il version in sconce in conf sconce config
2: sconce come stai vivendo
0: sconce ma devo solo
1: questo no cioè Iron viene domani io domani lavoro
0: Iron viene domani

0: يا بلي gente stava felice, che hanno bestemmiato come i turchi oramai.
1: Che ne ha messo la roba, bordelli per niente,
0: per Python, minchia, la morte.
1: Io devo installare Python su Mozilla, che mi ha sgraccato appena che ho installato Python.
0: Man, man. Ok, ci siamo. Bene, bene, ok.
1: Questo è detto, non c'è scoppio nei file, non c'è scambiato mente contemporaneamente.
0: E scambiavoli mentre buildate. Fermate scons, fate un colpo di gomma,
1: no, no, vicino non si calda, questo è un
0: po'. L'avevo usato per attivare,
1: non ho fatto bene.

Esatto, questo è il futuro. Non te la dico,

per controllare la lo stile di questo tipo di macchina. Tipo, che per esempio, quelli sui sistemi di Israele avrebbero più lo stile degli altri, molto più uguali, più controlli uguali, più spazi. E si fa tutto, è utente dei cibretti, di questo è un regalo. Ma fai queste cose, e poi fai

Grazie.

아, 내가 못 끝내. 이봐요, 기린이. 근데 너무 귀여워. 어머니, 내가 너무 좋아. 내가 니가 너무 좋아. 내가 니가 너무 좋아.

Dale, ojo. Mire, bien, bien, bien.

0: Ah, sì? Ma ti rispondono? E come sta andando la cosa? Come?
1: Storia di un internato sportivo.
2: Ma che è?
1: 1100 carriere.
0: Madonna!
1: 65 risposte!
0: 65 risposte!
1: Ma che è? Prendo qualcosa? Qualcuno della federazione si sta interessando? Leggo, no?
3: Ad?
0: Ma?

0: Ora che finalmente ho capito che il Raistlin di Hack Meeting non è il Raist che conosco da più di 20 anni, gli posso sparare tutta la merda che voglio addosso a questo coglione che non capisce un cazzo di niente. E infatti mi diceva: ma come può essere che Raist scrive queste cose? Invece no,
1: non è lui.
0: Ma è una merda di ragazzino di minchia. Ma cosa pazzi, si strafotta.
2: Ma che è? No, ma vedi rotta, però.

0: spiega, al computer succede bene.
1: Che cosa?
0: Stai abbandonando la... Cosa succede? Ci sono dei commenti che gli lasciano messaggi nelle scelte. E gli dicono tipo, amico, fai fare il soldo tuo a me, non lo so che sto.
2: Ma dove?
0: Dove lavoravo prima io. Per me sono andato, è successo l'inferno. Hanno scoperto che c'aveva una macchina ownata da anni, praticamente. Con pagine di PayPal e eBay, false, phishing e cose varie. E c'è Tom, come altro, che sto sperando. Perché gli ha detto, lo stavo a fare tutto da zero, eh. E c'ho delle macchine, le poco, ovviamente, le sai, che non si possono aggiornare, perché... Tipo, sono tutte quante compilate in buono, in Brasile, no?
2: Che allucinante. E i romani gli scrivono a lui.
0: E i romani scrivono a Thomas di lasciare lì fare i soldi. E lui fa la magica, che fai la scuola. E ci sei... tu lasciare fare la soldi per amico. I romani. Ma certo, quello lì non può fare niente. Non può fare niente. Perché non gli mandano a fare quello che è giusto fare, capito? Invece è
2: cioè?
0: Che lui vorrebbe sbagliare tutto. È restaurato, si è restaurato una cosa. Che cazzo fa?
2: Certo, che cazzo fa il genere?
0: Che è loro fatto che non si vende. Questa
2: gente no. Buono.
1: Sembra bellissimo essere dei rumeni.
2: I rumeni. Ok, questo l'abbiamo fatto, poi AutoFest, Auto Link GQS, Ad Color DTC e C-Scope, glielo abbiamo messo, e YouTube PNRC, l'abbiamo messo, e poi, anche questo, allora, potessi che prenda 0.3.

0: Funzione?
1: Sì.
0: Fagli una prova.

0: Non si sbaglia,
1: ma guarda.

0: Ah, quella non aveva finito di copiare.
1: Devi fare quello che fa.

Yeah. I just think it's tough.

e fai contro il principale. No, non guarda, contro T, ora fai underscore F. No, di essere contro, cioè shift underscore, contro underscore F.

Yes, ma'am.

0: aspetto, no? Che è più lento, che è
1: Gino.
0: È alto, non è
1: la roba,
0: ma non è
1: devi fare programmazione
2: no, te da giocatore.
3: Quando poi dovrai appunto programmare in 3D con Black.
1: Che serve?
3: Che pazzo!
0: Vabbè, devo fare un

0: 構全員やらんな。
1: E welcome.
0: Oh, basta. Oh, ma tu non è un disagio, è follia.
1: Chi è che non viene?
2: Chi è qua senza domani? Dietro non viene.
1: Il paio dove l'hai messo?
3: No, Dio schifa. Minchia, tutti mezzi coglioni siete, porco Dio.
2: Mamma mia,

0: 并不是说不定我进去的关键卡的人的意义不是好的人的
1: 很笨
0: 不笨
1: 哎，行了

0: sabe? Não sabia do que eu vou fazer com isso. Aí eu faço a sequência.
1: Como é que é? Que fu. Hai letto la mia ultima lamentazione?
0: No.
1: Teo il rattone mi spacca il coglione.
0: No.
1: È molto breve e minimale.
0: No, io l'ho messo ma mi uscire proprio Dio.
1: Quella. In fondo c'è Teo il rattone mi spacca il coglione. Ma si può, ma è possibile.
0: Basta, letto tutto. Basta, ho letto tutto. Quando dico.
1: Che c'è? Ah beh, le assurdità dell'informatica di oggi.
0: Di oggi, eh? Io non l'ho mai usato quando lo dico. Per questo scrive exit.
2: No, io sei lì. Io lo conoscevo, però quando lo conosco.
1: Mi sono rotti i coglioni, gran coglioni. Quell'altro che su Quico installa i programmi a minchia. Porco Dio, veramente. Ma sono usciti dei miei messaggi sulla lista hackers.
0: Aspetta, ho capito di leggere i messaggi.
1: Che cazzo. No, che dobbiamo pure scrivere in inglese. E vai.
0: Dite che è vero.
1: Eh?
0: La mia?
1: Qual è?
0: Ah,
1: eh? Qual è?
0: Quella del francese.
1: Ah,
0: sì, cioè. Perché è questi stati che sono io e decido io? Ti ho spiegato un nuovo a mezzo di istituzione. Per poi alla fine era quella minchiata di MSX che sta solo in ruolo.
2: Oddio.
0: Questo è quello, mi sono rotto la vita in te nello scuro d'oro. E quella con la foto di scroto.
1: Scroto. Devo fare le foto per fuori di testa.
0: Ma la pilucchia che dormi? Che ti diventa? Quella grigna! Oh, grigna!
3: Grigna!
1: Piccola!
0: Mi strappo gli avvenini!
1: Eh? poi organizzo un evento. Basta! È bellissimo, uccidimi col papa disperato. Uccidimi!
2: Quello di switch.com, perché quella di trovare il nuovo switch sotto sei lo fa più da chiedere, il 90% dei giochi, per il 90% dei giochi
3: Attenzione,
4: che cazzo non mi si deve collegare? Oh, ecco. Adesso sì che funziona. Oh, sì, si sente, si sente. Con l'opportuno ritardo, ma si sente.
3: Porca mia.
4: Bene.
3: Ti ho mandato una mail.
4: A chi?
3: A te. Per quando ti fai le cose di tutti i programmi.
4: Bene, bene.
1: Che cosa, Pippo?
4: Allì.
1: Non prendere un esterno.
4: Vabbè, microfono.
5: Allora, in realtà alcuni ci possono farci un
4: po'. Ok.
5: E poi è tutto fatto da sotto.
4: Poi vediamo come si sente la musica.
3: Esatto. Ragazzi, mi chiedevo una web su una mail list. Mi chiedevano la web, di mettere una web.
4: Ah, una webcam.
3: Non ce l'ho la web, andiamo qua.
4: E tirala su.
5: Esatto, bravissimo. Però la problema è questo, che esistono, diciamo, dei migliori chipset.
4: No,
5: del modem proprio.
4: E lui, sei deficiente? No, non la mettere qua, mettila tu, okay, qua ti fa okay. Per conto tuo.
3: Va bene.
5: Cioè, è difficile, non deve essere difficile. Sì, ma...
1: Io sei proprio uno sciagurato. Sei uno sciagurato. Non ti toccare mentre mi guardi.
3: Se non mi tocco che cosa vuol dire?
1: Non ti toccare mentre mi guardi. Non te lo metti. Stai guardando invece.
3: Niente, io devo vedere se riesco a installare sul punto questo software.
4: È uno streaming un po' del cazzo questo qua.
3: E ti posso... sì, è un software per l'analisi di
1: No, ma la maggior parte delle... No, sì, ma quasi il testo non sarà strategico, non c'è niente su... Sì, sì, è chiaro che nell'ambito della ricerca non puoi lavorare su...
3: Ma
1: non è colpa mia, perché...
3: Lo so.
1: Perché? In realtà io sto sviluppando un software che è multipiattaforma. Ed è multipiattaforma perché è partito su...

of course, it's not instant. No, contro il file, niente, ma che cazzo? E poi dovrei entrare in SRC o nello studio di file.

0: fa lui. Una cosa di RFP.
1: Qui non installa un cazzo, installa solo nel suo QD, forse perché lui non è cambiato.

0: Ma porco Dio, oddio.
1: Eccolo il mister.
2: Facciamo così. Allora, tieni questo. Come sarebbe?

0: Allora, stiamo
1: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia, armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

0: Ma non delle cose, non delle cose, le admissioni. Cioè,
1: no, cioè, no, le admissioni
0: c'era
1: rimangono,
0: già,
1: rimangono,
0: c'era già.
1: Le admissioni rimangono. Sono necessari per compilare. Adesso da quando poi devi fare. Se fai il
0: disco. Ma ce l'ho fare. C'era già.
1: Questo è sulla colpa interno 4, vedi? Interno 4, vedi? Interno 4. Questo è solo per lui.

0: tutti questi li ha generato.
1: Non si toglie.
0: Puoi togliere? Non li vuoi più?
1: No.
0: Va bene, allora fai...

0: No, così. Per vedere se c'è un comando, non c'è un comando, non per generare tutte quelle cose, intanto modifico i termini. Però lascio
1: response, perché funziona. Dobbiamo funzionare.
0: Certo.
2: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte. John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard. Se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.
3: I'm pushing samba qua. Gesù Cristo mi fa schifo.
4: Schifo Gesù Cristo.
5: Mi fa.
2: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
6: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro, 130 euro. Senti le voci?
2: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.
7: Quello che ha fatto parte del suo nome, che è l'automatizzazione della natura, che è un lato di un accordo.
8: Ma se io mi memorizzo il concilio, il ginocchio è il sintetico. Poi se cambia solo il ginocchio, cambia tutto il ginocchio.
9: Un indirizzo per
8: un che poi c'è il ginocchio, non c'è, non è che ne è una cosa. Ne è tanto. Questa è la mia, che alla fine è il figlio, quella di canto.
9: Chi pensa che è questo?
8: È questo. Quindi non è che è stato lui.
9: È stato il professore?
8: No, non è questo.
9: Cos'è
8: questo? Ma
9: che bello. Quindi le fatto un tipo
8: di cosa? No, tipo di vivo.
9: E poi mi sento
5: procedura,
10: forse era semplicemente un registratore di cassa, un flipper, un pezzo di un flipper, perché c'è una serie di qua e una di là, forse un registratore di cassa. Sono cifre, sono numeri, per cui
5: non
10: voglio
5: distaccare,
10: ma
5: questo
1: è già.
11: In fondo questi non sono facili da trovare,
10: no, se si trovano sono abbastanza costosi, forse
11: i musicisti usano lo stesso con gli amplificatori.
10: Quelle sono le valvole, quelle sono valvole. Sono come i transistor, per dire. Questi hanno semplicemente dei filamenti, ognuno dei quali è un numero di filamento. È un po' più semplice, ovviamente. Non è un dispositivo amplificatore. Anch'io pensavo lì ci fossero valvole, me l'hanno fatto notare dopo. Poi infatti guardando bene si vedono le cifre fatte con il filamento.
5: appena ti vedi
12: da questo occhio
5: di agganciarti alla rete.
11: Bellissimo.
5: Ma sempre, appena vedi un altro modo, tu devi
10: ciao.
5: Sì.
10: Vieni dopo?
5: Sì.
10: Pensavo non li facessero più. Facciamo un altro po' di prova. Vediamo se
11: questa settimana in ogni caso devo venire una volta al telefono. Forse posso sistemarmi in un modo che sarà domani.
10: No, per domani ci siamo qua. Va bene. No, niente, grazie a te, figurati. Ci vediamo.
11: Sì?
10: Dai, domani.
5: Almeno le mappe esterne. Vedono chi è che c'è di meno e chi c'è di meno. In questo modo
12: perché sempre sicuro che essere omogeneo.
5: Lei se il nostro problema è allora facciamolo con
12: Cell.
5: È sbagliato fare solamente. Il problema nasce dal fatto che il lupo lo fai una volta sola. Quando nasci. Però non è detto che
12: alla fine quelli che cambieranno
5: sempre quelli nuovi. Perché non è che una rete nuova nasce subito a migliore.
12: Praticamente appena io mi collego.
5: No, allora, no, in Europa c'è una cosa che inizia a terminare. In Europa si chiama un genio, in Stati Uniti si chiama un genio.
12: Poi tu finisci.
5: Ma questo no.
12: Perché se ci sono due ginocchio, di un, con l'uno iniziale, con l'uno iniziale qua di mezzo anno cose varie, è un problema. Quindi non è solo un'unicità, è
10: l'omogeneità.
12: Come cazzo
10: è che cosa? Quando due
12: persone si omogenizzano,
10: abbiamo indicato i milioni di computer.
12: Però facendo una volta quando si uniscono la
10: rete.
12: Ci siamo, è una grande estensione. C'è un po' di traffico all'inizio.
10: Dai, andiamo a vincere la parte 2.
11: E poi quando li hai cambiati tipo da ora mi sono disconnesso, sto riconnettendo con una rete
10: quella più economica e economica,
11: però non sempre
10: se non è il massimo delle preferite,
11: c'è qualcuno cattivo,
10: se non ti ricordo la strada quando hai due preti a prendere,
11: c'è che dei IP che ti rispondono
10: tanti.
12: Io posso
10: tu te ricordi la strada, vero?
12: Io posso farmi un lavoro di ingegnere, di essere una breve, un intero di
10: ce l'hai
12: un
10: mi
12: guarda
10: qua,
12: io ti rispondo,
10: noi dobbiamo andare a farlo,
12: io sono veramente un milione, giusto, io ho da prendere un milione, no?
10: Si ne fai, secondo
12: me fai questo, ma io posso sempre avere un milione di casi diversi,
10: tanto una sola cosa
12: ci serve, un
10: ma
12: attualmente il problema
10: è che le
12: vostre cose fanno, quindi come fate a girare, telefono, siete facili di
10: vedere,
12: non so.
10: Lorinda conducala. Cioè dunque una pizza
11: è una Lorinda più.
10: Sì, praticamente è una pizza fitta, però c'è la rucola, le scaglie di parmigiano e la mozzarella di bufala e forse non mi ricordo.
11: Anch'io voglio la tua.
10: Però è una c'è carne.
11: Però la voglio per me.
10: No.
11: Voglio come la tua sulla carne.
10: Carne ti puoi dippare al.
12: Quella di no, no. Ieri c'era il salato.
10: Al sottopale, ti ho detto.
11: Sempre carne.
10: Ma vuoi la carne o la mangiare la pirucca? Andiamo a mangiare la pirucca. Do da mangiare la carne malata.
12: Questo è un
11: po' più la carne.
12: Però qualcosa
11: sempre meglio. Allora,
12: definiamo il nuovo problema. E poi questo qua è una volta che era la prima sul successo. E se c'è qualcuno che rompe sempre sulla mia F0, ad esempio, butto giù F0 quando fa il gioco. Se per 50 volte mi arriva sempre
10: nel mio F0. Se
12: fate solo, se si va, se si va,
11: se si va, se si va, se si
10: va, se
11: si va, se si va, se si va, se si va, se si va, se
10: si va, se si va,
11: se si va, se si va, se si va, se si va, se si va, se si va, se si
10: va, se si va, se si va,
11: se si va, se si va,
12: se si va, se si va, se si va, se si va, se si va, se si va, se si va, se si va, se si va, se si va,
10: se si va, se si va, se si va, se si va, se si va, se si va, se si va, se si va,
12: non era un aspetto di un altro negozio, se trovavamo un modo di dare un invoci, invece non è così,
10: è un bordello, però forse
11: no, forse
10: faccio un
13: Poi non l'ho scritto io.

0: Se c'è un ginocchio, uno qui, due, due, al centro, c'è problema.
1: Anche se quanto ginocchio sono diversi, basta che uno è, quindi è uno su 256.
0: È uno su 256 la probabilità, un valore più alto.
2: Beh, se su 256
1: è un valore più grande, però
0: aumenta la mappa interna.
1: E comunque la proprietà sarebbe di un 65.000, che è sempre basso.
0: Infatti è
1: che
0: sempre basso.
2: La proprietà di un 56.
1: Sì, perché sì. Ogni presenza
0: penso di
2: fare.
0: Il problema
2: non è
0: per
2: il
0: problema.
2: Non è
0: per il
2: problema. Assolutamente. Ma io la proprietà non è neanche l'unicità, non è proprio.
0: Non è l'unicità.
2: È giusto l'unicità.
0: Spiegaglielo, con un esempio.
3: Allora, abbiamo il ginocchio 1.
0: Ma che giocato?
1: Ok, sì, sì, sì. Hai capito, hai già capito.
0: Allora,
1: capito.
0: Non c'è bisogno.
3: Ok.
1: È vero che uno di 250.
3: Quindi questo qua, il 3, dopo che viene mandato in questo cliente, come notte, già, che ad esempio qua c'era un 5, qua c'era un 7, no? Cioè che fusare il 2, 5 e il 2, 7 per raggiungere uno stesso. Il 5 e il 7 per raggiungere uno stesso. Quindi non capisce che

0: questo, in realtà sono due cose separate. Dovrebbero essere omogenei. Quando in pratica ci sono due genomi così,
1: è un bordello perché
0: non funziona più.
2: Anche se tutti i sottogenomi sono completamente diversi, però il fatto che il primo byte che è uguale, il primo byte dell'indirizzo, e questi due però sono separati.
0: Poi se
3: sono quelli di
0: no,
3: è
0: uguale
2: e quindi è uno su
1: 256
4: e non solo, poi il contenuto
0: della sia all'interno
5: deve essere un saccone della spazzatura lì,
0: e poi è un macello per di più
1: e poi però aumenti troppo le mappe,
2: sempre uno su 256,
1: esatto, a meno che aumenti le mappe
0: lo devi fare ogni volta che due ginocchi diversi si incontrano e devono diventare omogenei. No, non è possibile.
2: Ma soltanto una volta,
5: è vero che c'è un
2: sì, ma quello che deve è quello più piccolo che deve
0: quello più piccolo.
2: Un inganno e ci scoceranno?
0: Ma un ginodo, il ginodo più piccolo è di 256 nodi.
5: Alleluia!
3: Si muove, si gioca le mani.
2: Sì, ma lo stai vedendo un
1: scaglio diverso. Ma cambia solo.
2: No.
1: Sì, ma cambia il
0: scaglio. Nel senso non vai.
2: Quando tu cambi il ginocchio, sei tu quello che hai.
1: Se tu hai il ginocchio, sei uno, cambi solo tu.
3: E se tu disposti un gruppo che ha lo stesso... che ha lo stesso numero di ginocchio di quello che provieni?
1: Ma sei tu, non il ginocchio. Tu ti sei disconnesso da quello e ti stai connettendo a quell'altro. E quindi tu sei solo,
2: perché se si sta spostando così
1: la cosa quella giusta è che se io sono malintenzionato,
0: il problema di questo
1: dico ciò un nodo in più di te e ti faccio cambiare sempre più. Questo è
0: il problema, è che
1: ci potrebbe
0: essere ad esempio questo due di nodo diversi di livello, il 5 e il 3, no? Cambia qualunque chi ha meno nodi sotto di sé, va bene? Però
2: a quel punto tutte e due avranno 5 e 5
0: o 3 e 3,
2: ma per quello che
0: però uno può fare questo in modo meglio.
1: Però il problema è solo quello che se io ti dico ho n più 1 nodi di te,
0: allora ti faccio cambiare. Ora però per risolverlo dobbiamo
2: il problema sia uno più grave di quello che è grave altrettanto quanto quello precedente.
0: No,
1: quello era ancora più grave perché non
0: funzionava.
1: Funziona se sono bravi. Tutti buoni e cari.
2: Ma tante cose comunque ci fanno credere che sono una cosa che sono buoni.
1: No, forse è lui.
0: Nel DNA assolutamente puoi fare tentare quello che vuoi, ma cose milimetriche.
2: Ma
1: se tu ti metti un IP diverso,
2: metto un IP uguale a
0: quello che puoi fare nelle rete, falsificare i pacchetti USDN. Cambiare l'IP. Che alla fine è falsificare i pacchetti USDN. Quindi i pacchetti USDN li falsifichi per far cambiare le rotte agli altri. Ok? Il problema è che tu, di quello che falsifichi, non hai un ampio potere. Perché tu puoi falsificare solo quello che ti arriva a te.
1: Quello è un po', no? È ridotto in realtà. Non è
0: vero.
3: Capito? Io voglio mettere la cosa.
0: fare, dobbiamo risolvere questo, però. Ma adesso facciamo il mio
2: ma se io non ho tipo quello che ti contiene e ho un comportamento diverso da quello normale, sono solo io che sto ricevendo. Non so, ricevo i pacchetti che mi dicono mi sto usando, mi dicono che è occupato e lo prendo. Sto danneggiando anche
1: io. No, perché è lo stesso caso di prima?
0: È lo stesso caso che modifichi questo PN, perché quando il passo di questo PN da te, tu gli metti il mio dentro la sua. Alla fine
1: l'unico problema potrebbe essere che tu gli dici che a tua destra hai qualcuno che non hai.
0: No, no, tu non dici niente.
1: Tu non dici
0: niente. Ma dici niente.
1: Però alla fine tu usavi un'altra strada.
0: Perché non c'è. Tu puoi invalidare la rete, solo se la rete è più costruita una capire.
1: Però se è veramente. No.
0: Tra l'altro se tutte le rete due siano di nodi, forse non
2: ci
0: sarebbero 9 anni, per la media di 70 millisecondi.
1: Non so, e poi io mi metto da che filo.
2: Poi c'è un altro problema, però, non è quello lì, ecco, in questo cliente decide una volta al milione in base a lui non prendo più tempo, non decide in base alla processo del link, però, cioè se io ho un link...
0: La qualità del link, come viene misurata?
2: Sì, in base al tempo, quello che arriva prima, non quello che arriva prima.
0: Non solo, un grado prende, genera un mucchio di pacchetti, 10 e li manda in giro. Poi riceve tutte le risposte. Che si va alla statistica.
2: Perché quelle che gli hanno
0: in realtà misura solamente la quantità dei link
2: che gli hanno
0: fatto. Secondo me il tempo è in base ai numeri di pacchetti terzi che
2: ti non perdi nessun fatto. Ma non ho detto che quella è una funzione a 50 megabit, quella a 1 megabit potrebbe essere preferibile scegliere quella a 50 megabit, il radar non se ne accorge.
1: Ma il tempo che lo fa
0: più. 50 megabit non dovrebbe cambiare.
2: Il tempo non cambia,
1: perché se il pacchetto piccolo
0: non ti fa più. Dovrei mandare il pacchetto
2: più grande. Già, però... Però occupi la rete, così puntate la rete.
1: Vabbè, ma poi invece non viene
0: da come la misura.
1: Appunto.
2: Non, ma adesso
1: contate
2: come misura per
1: me. Aspetta, ma se
0: parlando...
1: Alla fine non ne uso uno solo.
2: Allora, la rotta, io magari non te ne posso decidere la rotta. La rotta va per me che ho un pacco al secondo, bisogna di dire. Oppure rispondendo immediatamente come se...
0: Ogni radar sì, è l'ID del radar, ogni radar scanna, va migliorando. Perciò... Per rispondere immediatamente dovresti sapere
2: già in partenza qual è, cioè che non posso fare.
1: No. Un'altra cosa, aspetta, ma tu la cosa non è in questo momento. Quella cosa dicevo di
2: tutti. Ah, sta succedendo,
1: ma è quello che abbiamo fatto.
0: E vuoi che le rotte
1: e quindi potrebbe comunque
0: continuare a
1: mettersi la statistica del
2: tempo.
1: Per fare un minuto
0: per qualcuno. Allora
2: perché scendo
1: il tuo genere? Sì, ma lo prendi che sono con Radar?
0: Sì.
1: Fuori di tuo genere. Ogni anno continua a tenere la statistica di vento. Vedi che una delle tante ha tempo di latenza che inizia ad aumentare troppo. Ma poi scendere di priorità.
0: Allora, cosa vogliamo trovare?
1: La strada più veloce.
0: La strada più veloce di lavorare in questo
1: momento. Sì,
0: sì, non viene calcolato il tempo, ma è questo PN stesso che
2: la velocità.
0: Perché il primo come un PN che
2: è arrivato, è lento.
0: In questo PN
2: non è veloce. Non è veloce.
0: Questo PN che ti arriva lì è quello che
2: ha. Hai ragione, Carlo. Dobbiamo stabilire la lentezza, non la velocità. Dobbiamo scegliere la minore lentezza, non la maggiore velocità.
1: Però stanno dicendo, se nel frattempo per cui non vieni in varie rotte, tu vedi che una della rotta che hai usato, una rotta che hai usato, se l'ho allentato troppo perché c'è un po' di bottiglia, qualcosa
0: non mi. E la resisci il siccome tu riusci in
4: tutti i parti, Nanda ha fatto una bella cosa.
0: Addirittura nel chiaro
4: che cioè quando da lamentazioni ti vai con un link, non ci va più. Io
2: la mano. Per quale
4: paranoia? Perché
1: Anche perché
4: se cerchi lamentazioni su Google spunta l'inferno.
5: Ma ho detto che 48.700, vabbè.
4: Ma no, porco Dio di qua, porco Dio di là.
5: Scrivi lamentello.
4: Porco Dio.
0: In base alla
1: quella.
4: Come ti la greba?
0: No. Ora, questo rivolto.
4: Comunque lamentazioni spunta in un sacco di link.
0: Non ti
5: sei in pratica al mondo. Che è successo oggi nel mondo?
0: Se no quasi perché
5: che cazzo è questo?
0: Mi serve?
4: Le scarica a casa.
5: Hai visto dove siamo Bin Laden? Che gli hanno tenuto la buccia stamattina, è scontato qua. Bellissimo. In maniera assolutamente random.
0: Altre cose
5: che non viene al tuo agio. No, non è questo, non è Romagna, non c'è un cazzo, ma ce ne sono le edizioni.
0: Cioè, dovrei scaricarlo anche senza RTT.
5: Effettivamente, non c'è un cazzo, accordo tra MD e GA. Iran, la Medinejad dal contrattacco, il spacchio è Aeropam caduta nel 99, l'altimetro era falso e il guasto. Quindi sulla legge elettorale non servono modifiche. Poi il GM contro il virus, l'idea di scendere i britannici.
4: Ma le cose leggende?
0: Mandano, io questi Renault e ogni Renault mi sto e si poi si costruiscono le mappe, applicano un algoritmo di
5: sul caso, web è tutta un'altra vita, è boom dei mondi paralleli. Che spacchiarino! Oddio, oddio. Il boom dei mondi paralleli, un'altra vita solo sul web.
4: Diciamo una famiglia. Freaknet Media, diciamo una famiglia.
1: Che pazzo,
5: che pazzo.
1: Diciamo un numero casuale, non
4: sta posto.
0: Prima di
1: te, non può,
5: non può.
1: Perché sei
5: come... Vediamo come dai
1: di sai che sai? Ma io...
5: Trips... Egli produce il suono con la porta.
1: Posso farlo?
4: Ha detto che cretino. Lista dell'amicizia.
1: Posso dire sto più lento
5: di quanto in realtà. Come si cambia finestra? Ah.
1: Perché non ti posso
5: risparmiare. Non è alta alta. Guarda dentro la mia galleria. Al chip. Il mio superla di vita. Alto meno maggiore.
4: C'ha un po' di belle foto effettivamente.
1: Ah vabbè, dici io.
4: C'è ma... ma c'è male nel live, non l'avevo letto. Cretino e tutti vuoi. Non capisco cosa c'entra il cretino.
5: PS tutti vuoi, no?
4: Sì.
6: Io
4: sì, è vero, io è vero.
5: Ho un paio di scelti qui.
1: Con le gambe.
4: Album Ompa.
5: Ma io sei mio che ci sono le foto divertenti.
0: La misura di quelle
4: no. Non ho capito.
5: Nel mio ci sono foto divertenti. Tre minchia.
4: Le minchie.
5: No, le minchie l'ho detto
4: prima. Ah, ma sono tutte le minchiate.
0: È entrato solamente dal look all'inizio.
4: Sono tutte le cagate le solite. Invece me ne tira molto i cretini. Ovviamente.
5: As di folco. Ascia.
4: I cretini. Panna, primo colpo.
5: Brenche,
4: le foto sulla piccola sono bellissime.
5: Progetto Fattanzio.
4: Fattanzio.
5: Vai, vai.
4: Dio mio. Lo lingua roina. Oggi mordo ce l'ho.
5: Ma non ci sono dei cretini come di Hack Meeting?
4: Come
5: quello che giocavamo con si chiama con i cagnetti del clero,
4: è la nostra così
5: perché non è di zozzo,
1: ma se tu
4: allora, non
1: una re tu non si può
4: quella di Zorz è pazzesca, sì. Completamente handicappati. Io non so che fine ha fatto. Io ne ho indicato.
5: Io vorrei vedere a camminizzo.
4: Dove stanno?
5: Io forse ce l'ho. Spalo da un punto.
1: Ma lo riempie all'inizio e poi dopo non lo riempie più, e c'è poco dopo la fine.
2: Ma gli altri, quelli che sono lì vicino,
4: penis, penis troio,
2: ce l'hanno riempito. Tu non hai problemi per prendere il tuo
5: mezzo. Forse sono qui che deciso.
4: Il mio cane. Pare un peluche.
1: Ma te della finestra riempi questo eterno.
5: Guarda questa qua che foto di al lavoro.
4: Sì, questa l'ho vista.
5: Ma quella col crocifisso.
4: Ma questa qua è The Wiz.
1: Il più importante è questo.
5: Allora, prima di andare di lavoro, quella macchina fotografica. Bellissima. Incredibile. In caso di mancanza prego.
4: A proposito.
5: Egoismo che vedi in questo ufficio non è tutto grande. Che bugia. Mi pare che forse qua c'è una foto al clinico, però non l'ho uscito. Ah no, certo, proprio quello c'è bello uno.
4: Minchia, uno!
5: Vediamo, vediamo. La prima.
4: No, per la direzione c'è.
5: C'è la foto.
4: Sarà. Sarà qua.
5: Ah, può essere.
2: Che minchia. Sono acqua. Questo
5: non mi hai te?
2: E poi ci siamo andati qua. No? Cosa succede che per esempio questa
5: allora, non ci sono
2: veramente qua un grande vita e questa no?
4: No, beh, Bologna c'è culo.
5: Ah, vero? Che mi hai detto che gli ho fatto io? No, anche i crediti c'è.
2: Cioè quando devono mandare un loro pacchetto si ritrovano già con la banda tavola.
5: Queste cretine. No, no, questa qua è da cretini, no? Cos'è quello?
2: Avrebbe fatto già direttamente quell'altro lasciando quella roba lì.
4: Come la vediamo?
2: Però non è che viene il caso per molto tempo. Quando si salva non si sente il nuovo lanciare più roba di loro. Appena quella si libera e ci bisogna magari le risposte,
4: non si
2: vede di nuovo.
5: La della mia faccia
2: ok, l'altro con un certo
4: punto. Minchia, quanto cazzo è ingrandita?
2: Tu già ripeti quando metti next top. Cioè, perché per una stessa destinazione,
4: no? L'occhio nel vuoto. Dio mio. Quando gliela faccio, no?
2: Random pesante, è stato random tutti quanti, ma con più probabilità. Caccia!
1: Un controllo del fuoco. No.
4: Tanto, bella, comunque è bella sta cosa.
5: Ma c'è due altre.
2: Sono comunque le
4: 20
2: migliori.
4: Ma c'è quella. Se chiamate tutti gli altri sarebbe una bella storia.
5: C'è credini che cambia faccia.
1: Ma perché già
5: sono identica.
4: C'è quella di quella
5: qua, è qua.
4: Forse
1: ti levate troppo tanto.
4: Ah.
5: Io l'ho dovuto.
1: E quindi se non lo genera.
2: E poi per misurare la grandezza di stanza
5: guarda l'ombo
2: oppure anche i grandi
1: oppure oppure
5: no massi ma questo è normale
4: vedi che è normale questo è normale qualcosa di altra com'è
5: il talebano
1: che continuano a dirti
4: Trips che sembra veramente un talebano.
1: Così.
4: E qui Lobo è normale. Godog con gli occhi pallati.
5: Il tonnai. E sono tutti.
4: Sì.
2: Quindi posso dire.
4: Ghiacciante.
5: Che cazzo hai in mano?
2: Palla. Mio P 54 metri.
4: Ah, qua era la situazione, era Otoland. E forse ci stava stragastando i marroni.
5: Ma è via di culo.
4: Devo trovare culo.
2: Sì, potevo migliorare, se dico la verità miglioro, per mente posso ritornare a questa situazione di adesso. Che provi fa riaggiungere probabilmente un campo in cui l'osso può dichiarare la sua
4: storia,
2: migliorare con tanto.
4: Ma dove è il culo?
5: È stato la città. Penso da
2: guarda. Una cosa che stai no. No. E anche
0: quella è una volta che
5: c'è i vari testi. Ma posso la tolta
0: da qua? La somma 5
4: comunque devi culo non c'è inferno treno
2: quella fonda lì oppure anche ma forse il più piccolo tra quelli lì, il più piccolo devi considerare perché
0: la somma hai ricevuto tanti consenti N pacchi e allora ognuno ha un percorso della lotta differente. Ognuno di noi ha messo la sua
4: pazzia
0: perché noi ho importato solo quello alla fine come
5: il pacchetto solo
2: quello
0: perciò potremmo usare anche
4: e io non ce l'ho le altre qua. Io l'ho vista nel suo tuo sito l'ho vista quella
1: così
5: allora
1: un attimo di
4: pausa
0: prima è
1: 250 prima di aver tolto le foto.
4: Perché ne hai tolte?
1: Sì, perché ho messo sul suicidio. È il massimo del bando attuale.
4: Di tenerle tante.
2: Vabbè, scegli una potenza, 2 elevato a.
5: Io guarda, ce l'avevo a casa.
4: Puoi sbattere le foto su Quico, se c'è
5: su Quico. Ah, sì.
4: È su Quico.
2: Ma hai capito qual
4: è? Su Quico, la furba.
5: No, questo non è su Quico. Ah, sì, questo è su Quico.
2: Guardate anche che si è sbagliato e non stiamo prendendo niente. Allora. Il QSPN
4: cosa
2: ti dà il tempo di
1: dipendere
2: minore
1: chiaramente lo forse che non me lo ricordo
2: cioè, ha un tempo di latenza minore un percorso ma ha una banda più piccola potrebbe convenire scegliere anche un altro percorso
3: sì. Quindi questo vi dicevo la rete non è veloce io sarebbe considerato funzione costo sui link
2: e noi stavamo
3: funzionando il costo
2: se un link dichiara qual è la mia banda adesso come
1: mentire vabbè una volta che mentono siamo
0: all'estensione di ora
3: se mentono in più
1: sì.
3: E se mentono in meno
1: non ci passano da là
2: significa non scegliere me
1: non scegliere me non scegliere me così che c'è una bella vita ma secondo me già in questo modo funziona cioè è buono come
5: immagino
2: se c'è mai riesco ovviamente dire io ho la banda libera e poi fare anche una bella lunga pausa prima di
5: il caso del posto
2: quindi dice proprio io faccio schifo
4: qui c'è dell'odio
1: la risposta
2: avevo 10 secondi per inviare questo SPM
3: così quindi sudano e non partecipano
2: ma questo già adesso è così perché anche col tempo di latenza
4: bello dire. Sì
5: ah ma questo qua il tavolo della fisica
3: è
5: un tavolo per appoggiare il mondo dei vicini il tavolo della fisica
2: è molto di più
5: parla della
3: se io mi metto da
5: fuori delle cose che hanno in comune le filosofie che tali contro la fisica moderna
3: è bello ci conosciamo no fai una rete che in cui gli host alcuni host decidono che siano meno partecipi di altri
5: allora che facciamo andiamo a fumare il servizio
3: e però lo sono lo stesso
4: io direi lo telefoniamo gli facciamo preparare
6: intanto scendiamo quelli che sono
1: i
4: tavoli no non c'è il menù qua
1: dovresti
4: non
1: c'è
6: ah non ce l'hanno
5: no ce l'abbiamo noi
3: noi non ce l'hanno loro
4: Beh, non so. La Florinda quella che ti dice
6: io.
4: Con bufala?
6: Sì, sì.
5: Cosa volete voi come pizza?
0: Allora, se
2: c'è un elenco,
6: no.
0: Dai tutti i 205.
2: Voglio una cosa con
0: che non ha
2: ricevuto la bufala
0: e la che
2: c'è da tutto.
6: È una margherita con prosciutto.
5: No, vediamo qua.
4: La lunga dettaglia parmigiana e la Florinda.
5: Però con prosciutto crudo.
4: Quindi la Florinda con prosciutto crudo.
5: È una Florinda più prosciutto crudo?
4: Sì, praticamente.
5: Perché di fatto esistono anche cose delle piante.
0: Sì, ma tu hai pensato che non abbiamo più il 256 nodi. No, in realtà c'è anche l'esterno. Perché tu potessi dire che da un nodo passa tutto il
5: tratto. Generalmente ci sono pizze già così con
6: prosciutto crudo. C'è il pomodoro. Nella pizza c'è il pomodoro.
0: Perché su
4: sì, sì.
6: Non può essere ciecamente mi ha detto Luca le grazie.
4: Che pizza volete?
6: Che pizza volete?
3: Per me va bene una margherita. Anzi, facciamo una capricciosa. Per me va bene una capricciosa anche. Volete che faccio io?
4: Una sì.
6: Capricciosa?
4: Poi chi manca?
6: Mangi tu Gioia.
4: Io già me la sono segnata così.
6: Ah, tu.
3: Hai scritto? Dovreste scrivere sul portale.
4: Sì, perché i telefoni li faccio preparare.
3: È quella cosa di asbesto che ho detto prima.
4: Florinda più bufala?
3: Sì, più bufala.
4: Ok, sono tre.
6: Manchi tu?
4: Fatto 5, 6.
3: Ma quanto costa più bufala?
4: Manchi tu.
1: Anch'io, questa cosa.
6: Angelo dice quanto costa l'arma?
4: Che cazzo ne so? 6, 5.
2: La Florinda,
3: Ma il fatto che non...
6: Più bufala.
4: Lo mettere in meno,
3: può sfruttare
4: la tua. Ah, la rucola è stella di prosciutto. E non ce l'ha la bufala. A te ci fa mettere il prosciutto che voglio invece la bufala.
2: Quindi non ha niente.
4: È una pizza normale.
2: Pomodoro.
4: Mozzarella.
2: Ah, c'è la mozzarella. Ok, che bufala allora. La mozzarella c'è, ma voglio mettere la bufala anziché la
6: mozzarella. Sì, sì, manchi tu. Mi pare.
4: Quanti siamo? 1, 2, 3, 4. Siamo in 7?
6: Dove dai?
4: Siamo 7?
1: Sì.
6: Alla cara giù, 7, 4, 5, 7, ok.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: Ok, allora ci siamo.
6: Ok.
4: Il telefono mi faccio dire il conto, così intanto ci scanniamo i soldi.
2: Ma io vi devo ancora i soldi di stamattina.
1: I soldi di stamattina.
3: Dobbiamo farlo. Io ho preso 20 euro.
2: 2 bit 6.
3: 2 bit ci escono.
1: 6.
6: Angela, come fanno essere 2 euro rispetto se sono 20? Così siete?
3: No, 7,90.
6: Ma 10, ma anche a parte tanti?
3: No, 7,90. E se erano 6? 18. 6, 18. 2 euro rispetto. Vabbè, no. E tanto va che te lo
4: Sì, salve, la pizzeria Tancredi? Sì, salve, io chiamavo per farmi fare delle pizze che fra un po' veniamo a prenderle. Dunque, sono in tutto 7. Sono 4 Florinda più bufala. Sì, sì, sì, esatto. Poi una Florinda con prosciutto crudo. E due capricciose. Sono 7 in tutto, sì. E quando possiamo avvicinare? Ah, non c'è, diciamo, movimento. Va bene, ok. E il totale me lo può dire? Sì.
3: Ci siamo, vediamo.
6: Ormai vediamo, ho perso della pizza.
3: Quanto ti serve di questo?
4: Sì?
6: Aspetta, ci dà.
4: Ok, grazie mille allora.
3: Non lo devi fare.
4: Allora tra un quarto d'ora. Sì, arrivederci. Il totale è 43,60, signore.
3: Diviso 7? 6 euro e
6: 20 euro.
3: Anche te lo 22 euro.
4: 43,60
3: fa
4: 6,22
3: euro.
2: Guarda che spegniamo questi ultimi problemi.
4: E allora io do 10 euro, così pago anche i due pezzi di
2: oggi. Così
4: ti do 10 euro, vale.
2: In questo modo si può veramente fare niente. Però è stato come uno scherzo.
3: Tu devi usare il tempo. Non ci avrà questo. Non c'è niente.
4: Sì, ma se non c'hai i soldi per andare a prendere le
3: pizze. Quanto viene il totale? Io il 50.
4: 43,60.
3: Dividi per quanti siamo?
4: Chi ha fatto? 6,22, porca madonna.
3: Ma
4: ancora.
3: Io do un euro.
4: Va bene, ti preoccupare.
3: Allora. Io do il 3 e 6 euro.
4: Il porco madonna!
3: Va bene, dai. Prendi un euro, ok.
1: Aspetta, 22, come c'ho?
4: Ah, me l'hai dato allora. Cancredi. Cosa c'è, Piluccia? Cosa c'è? Conigliazzo impazzito, il mio coniglio impazzito e maledetto. Che cosa?
0: Come mi posso fare? Come mi devo andare?
4: Cancredi! Cryptosexual cancroid! Cerchiamo le pagine, vediamo un po'. Cryptosexual cancroid. Ah, minchia, una pagina in Russia dove parlano dei cryptosexual cancroid. Non ci posso credere.
0: Poi alla fine comunque
1: No,
0: però calma, questo tiene sempre questo tiene, perciò quello che ha percorso la rotta più veloce questo non ha senso di arrivare non farsi rientrare nella top 5,
2: non farsi scegliere, quindi non mutare niente, però costruire le gambe.
0: Però una volta che ce ne sono 20
4: allora stolti, siete ancora qua?
2: 20 sì, ma se possono, una volta che uno lo aprisce tutti i 20
0: se
2: lo scelgono tutti e 20
0: se lo fanno tutti alla fine,
2: alla fine quando tutto c'è alla fine tutto si avvicina verso quei 30 secondi di time out, cioè tutti quanti cercano di starci 29,9 secondi in totale.
1: È una gara a chi non fa scadere i 30 secondi.
0: Aspetta, quindi se poi appena qualcuno finisce tutti cominciano a farlo questo, ma se tutti cominciano a farlo non hanno più
1: bene. Alla fine il regime, tutti lo fanno
0: e
1: però funziona lo stesso, che tutti no, si rallentano.
0: Ma quando tutti lo fanno, poi capiscono che non hanno guadagno. E perciò tutti non lo devono più fare.
2: Ma sì, ma appena il primo non lo fa più, viene bombardato, quindi non sono io a decidere di non farlo più.
0: Sì, ma comunque
1: il mio modo. A regime alle fine.
0: Sì, ma come conclusione, il fatto di mettere il peso della banda è buona come te.
4: Yave.
0: Perché mia moglie ci saranno persone veritiere.
4: Ma io ho i coltelli, le forchette.
2: Io da solo. Vuoi aggiungere un punto in più di menzogna?
0: Io
4: lo devo essere. Yave.
2: No.
0: La mia è il compito.
2: No,
4: è una questione di colon.
6: Anche mi ha parlato bene questa vittoria per credi.
1: Però dici perché
6: dice vicino a tolto della vittoria. Un po' da legno ovviamente.
4: Sì. No, merita, devo dire.
6: Dice, questa è la, diciamo, quella...
0: Sì.
6: Con mozzarella di Modica. Sì. Questa invece è così.
4: Quella è la Jeanne, sì.
6: Ma è scarsa...
4: Scarsa plastica teflon. Però si può mangiare quando c'è fame.
6: Vabbè, ma la differenza non è che fosse così tanto. Per 2 euro tanto vale che mangio
4: un po'. No,
6: cioè manco se ti vendi, cioè come te la margherita 3 euro da Tancredi sarà 4 euro, però non ti prendi la margherita almeno da mangi come si deve.
4: No, poi gli ingredienti sono buoni
6: e invece la cucina mi sarà e anche trattoria
4: sì.
6: Ah, hanno il cellulare, il pentakit?
4: Non hanno il fisso, effettivamente.
6: Ah, no.
2: Perché la realtà di casa sua tanto è una cosa che durerà poco.
6: Perché?
2: Perché verrà sorpassata da questa potentissima realtà. Non hai fatto niente tu. Che blocca il tasto giù. No.
1: Però lo faccio.
6: Adesso
1: ci sei pure. No, stavo facendo toccando anche il tasto giù. Allora lo faccio, lo so.
0: No, esco, beh, in qualche modo si è più stesso per te. Quindi questa è una cosa da mettere
1: vabbè,
0: il codice, perché c'è solo da implementare, non è niente da
5: Che bello, dovevamo venire qui.
4: Che cazzo, vedi? Porca madonna.
2: Sì, perché se no va bene insieme, anche se poi la posizione.
1: Sì, perché la perché se no la può.
2: Anche se la trovi sempre tu, poi
1: parlando, se tu
4: parli
1: da solo non è che puoi discutere il fatto.
4: Alleluia!
1: Perché
4: pensi
1: di saperla quella cosa?
4: Alleluia!
1: Invece parlando
0: di altri che mi piacciono. Qualche spondito dubbi. Anche se non
1: un
0: 90%
4: del suo. Ma è un cugino di merda. Cosa
6: faccio? Lo scarico
0: gli inverni. No, lo distruggo. No, vuole fare?
6: Ma tutto ne può fare. Spacca,
0: spacca! Spacca, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
1: io devo fare un limitatore di panda,
0: perché c'è il
1: record, io ho messo anche, ho chiesto anche alla cosa, ho chiesto anche il lista adesso,
0: non dici, guarda, non dici, non dici,
1: trasmette su Linux,
6: le cose partono, non è una panda,
1: sicuro che arrivano dentro le cose su Linux, vediamo, c'è la grande
6: diretta?
4: Puttana del santo padre schifoso di un merda, Dio, porcazzo.
0: Cioè, se c'è anche, ma cosa è successo? Per la
2: compista,
0: no.
1: E
0: Diego,
1: una pressione, la 4.000 di gente,
0: no?
1: C'è tanto, la PS,
0: di
1: compista, no? Certo e no, qual è quello che te lo fa? Almeno, Diego. Diego lo fa più,
0: Ma non mi rompe,
1: è che forse non ci sono riuscito
0: a
1: usare il proxy.
4: Nebula, Dwarf Nebula.
1: Quello che ho un problema.
4: La nebulosa del nano.
1: Come ho fatto il cambio di mail?
2: invece
3: non è che me le bloccano in qualche modo, non mi pare.
1: Perché siccome con coso, con Gmail, non riesco, non mi arrivano a personalizzare. No, in nessun modo questo.
3: Ma perché ci vuole?
1: In nessun modo, non è... Le risposte mi arrivano.
2: Ma la sua anche
1: perché lui praticamente la considera, no, lui si memorizza quell'email, quando gli arriva gli mette una bella posta in arrivo, però siccome l'email è uguale, non se la conserva due volte, occupa meno spazio, due giga che ho perché mi devo occupare dello spazio.
0: Ma il fatto è che il problema delle verificare se quello là è meglio me, cioè anche noi in pratica stiamo facendo un look ogni volta. Ma c'è anche nel look attuale, perché non è fiducia. Nel senso che tu
1: ti aggancia uno. Una sola per
2: lui ti deve dire chi è libero per te.
0: Sì, ma questo vale per tutte le persone. Cioè sì, ovviamente.
1: Solo quando io mi collego lo fa. E quindi.
4: Mi potrei... Ma non ci andate a prendere queste pizze? Le stanno preparando, voglio dire.
2: Se vuole te.
4: Angelo!
2: Non so com'è, però.
4: E mi?
2: Ci andiamo noi?
0: Andiamo?
1: Perché praticamente c'è mia sorella.
4: Ti conviene spostarlo da lì.
1: E inizia a aprire 20 upload, lei lo scarica.
0: Andiamo via.
1: E appena c'ho un upload maggiore di un dotto, la guardia spasso l'upload.
4: Dai, ti pone qui.
1: Non riesco a fare niente. E quindi
4: ogni volta. Voglio cana. No! Luca! Oh, poverina! Cosa? Ah! Orinoco?
0: Orinoco.

0: Vieni, faccio vedere una cosa. Voilà. Che ne dici?
1: Bella, mi piace, l'hai fatto tu? Qui va a insegnare
0: l'arte? No, adesso fa insegnante di sostegno.
1: Ah, si trova qualche lavoro. Di ruolo ancora no?
0: No.
1: Però c'è possibilità di offrire il ruolo?
0: Deve essere.
1: Ti hai fatto il corso?
0: Sì, ho fatto 2 anni di corso a Messina. Che palle.
1: Pagando
0: anche il padre? No, credo no? Di no. Non lo so, sai.
1: Anche di passo, perché io ci volevo
0: dire. Forse sì. Era... No,
1: dove
0: siamo sicuramente su questo
1: cifre. Dove dovete essere Friusa? Dove c'è la sostegno?
0: Sì, sì.
1: Bello, mi piace. Poi quel chiaro scuro. Mi sono aspettata.
0: Ciò è male.
1: Bloccato? Ma non ci sarebbe andato per ritornare, per dire. È probabile, è un vecchio.
0: No, la nebbia sparisce a 10 km da qui.
1: Ah sì?
0: Sì, solo la zona qui un po' così.
1: Ma che cazzo è mio, che non lo vuole? È stato per la vernice.

0: di fare quello che cercavo. Quindi ti ha bloccato.
1: Guarda, è velocità. Ma la si può usare.
2: E i magnati della CIA hanno chiuso Ebole.
0: E se
2: pronti
0: così anche dopo te non scarica.
2: No, sarà anche lui.
0: Ah.
2: Non può stare.
0: Quindi, ah. Allora non se lo verrà mai spalinchiato.
2: No, dobbiamo dire che questo portale è a posto.
0: E poi ti chiederà di risolvere
2: questo problema. Quando io risolvo.
3: Che bastardone che sei!
2: Ma vaffanculo, dai, non posso manco usare le cose mie!
0: Non metto soltanto.
3: E vabbè, è il fratello più piccino!
0: No, è suo cugino, gli ospiti da 3 metri a casa sua!
3: Ah!
0: E ancora non si deve spandere un po' però!
3: Come mai?
0: Perché lui gioca della Madori, si è vestito da Padova!
3: E la Madori perché non ce l'ha a casa?
0: Le avadate adesso non ce l'ha, boh, non lo so. Lui dovrebbe premere, tu le vedi nella stanzetta loro, sono in 3. Ed è un caso tremendo.
3: Minchia.
0: Considera che è una persona non disordinata, disordinatissima, tu ti immagini mischiando sua mamma a che fare con 3 persone. Anzi, 4 compreso il marito. Con 4 uomini invece di 3. Infatti sua mamma gli dice, ma perché non insisti per, insomma, per farti dare la casa? Perché ne devono dare comunque.
3: Certo.
0: Ma poi di quella Madonna, che scritto che dovete pagare, lo pagate.

0: Vieni qui subito!
1: Ma chi è? No.
0: Ciao!
1: Ehi!
0: Com'è?
1: Vai a vedere, c'è paura.

Come, scusa? Sì, ce l'ho, ce la vivo in C, le vivi in Cristo, cosiddette. Voi? Okay.

0: siamo. Non c'è proprio niente da fare. Io non ho capito un cacchio di questi codici che si mettono nel finestra, sono quelli che si programmano da mio comando, non ho capito un cacchio. Perché io trovo sulla caffettiera di proprio il, non so, per esempio index 0c, index 0d, index 0e, e basta. Poi ci sono un mare di altri parametri da inserire nella schermata. Forse ho cose in più da mettere, forse Dio se non va bene. Perché a me chiede un mare di cose in più, non solo i tre index, ma un sacco di parametri. Mentre è un bel film, mi metti qua un sacco di cose, addirittura posso fare tutto il manuale per la frequenza, la volatilità, queste cose. Però non funziona niente, non si vede niente.
1: Prima non fa buona.
0: Ah, io non avevo così da però. Non mi serve. Strano che non l'abbiano ancora aperto. Poi sono loro stessi che lasciano, però non l'abbiamo ancora fatto.
2: Va bene, dai.
0: Ci vediamo.
2: Ciao, a presto. Buonanotte. Ciao. Bevi.
3: Posso mangiare, parlo, però
2: sai cosa devi fare? Devi prendere la bottiglia blu che c'è nel camper, così beviamo tutti. Ma vuoi sgranocchiare?
3: No, no, ho visto la
2: pizza. Gallette di mais biologico? Sono buonissime. Tu le vuoi?
3: No, no,
0: sono buone. Non le c'ho sempre.

0: coda, soprannominata P2P, Panda 1%. Un per cento di panda.
1: Con odio proprio.
0: Questa è una 4 bit al secondo.

0: Farmaci. E capisci che mangiano lo schifo e c'hanno lo schifo.
1: Quindi è la stessa cosa che riconosciuti, però.
0: Certo.
1: Per il trauma,

0: Sai fare i massaggi?
1: E chi c'entra con il mio
0: nome? No, così, potrei approfittare.
1: Mi sa fare qualcosa tanto sangue per non sapere di cosa fare. Bisogna avere tanta energia. Angelo se li fa in settimana, lo sai? Però se Angelo devi chiamare, i suoi domani non ci vedranno fatti da loro.
0: Ma da chi?
1: Da per maratona.
0: Ah.
1: Microsaggi dal collo fino in fondo.
0: Spettacolo.
1: Penso che la famiglia va meglio. Io dovrei fare anch'io, però mi vergogno io, sinceramente. Se non è che è proprio dottore, se fosse già dottore sarebbe diverso da andare a casa sua. La cosa non mi piace.
2: Ho cercato il vostro zio per i miei sicuri. Sembra della Fattoni. Mohammed da lì.
1: Adesso
2: è un po'.
0: Scusa, cosa hai detto?
1: Ho cercato la parola di quella là.
0: Quale?
1: Quella di Dio.
0: Porco Dio? E cos'è comparso?
2: Te l'ha fatto. Poi è comparso questa immagine che la devi mettere. È bellissima, guarda.
0: Aspetta, la cerco, la vedo. Ma la vedo.
2: Conclave, la chiesa torna alle origini. Ma il male! Il male!
0: Ah, il male! È una famosa rivista, il male.
2: Sì.
0: Me la ricordo quell'immagine. È una rivista di satira allucinante degli anni 70.
2: Poi c'è un'immagine data dal sito forum.ilmucchio.it.

0: capito che è un cover.
1: A me, mi si erano conferite.
2: Buono, Pirù, tu hai mangiato, Pirù. E adesso quali sono quelle con la bufala?
3: Sono due con la bufala, le nostre. Perché la sua è con la...
2: Sì, ma come...
1: Prosciutto!
0: Prosciutto è mio, sicuro.
2: No, andiamo per esclusione. Fecal.
3: Tu era con bufala, sai?
0: Devo andare.
4: Con bufala.
3: Quindi tutti con bufala sono.
4: Dove c'è tutte con bufala? Tranne guarda.
2: Aspetta cos'è? Cipolla,
3: bruciata,
2: scatola, zucchero. E poi ce n'era una strana.
4: Intanto okay. Questo caso. La casa del padre non capisco.
2: Allora sono tutti uguali gli altri. Mi raccomando, sì, i punti della pizza.
4: Ah sì.
3: Angelo, tu che fai? Cos'era?
2: Miri.
4: Cinzia,
2: non lo so, erano sparsi lì. Ci siamo grattati i genitali.
0: No, sta arrivando così.
4: Davanti questo
2: genitaloni.
0: Scaglia, un attimo, stiamo tagliando.
5: Ma comunque puoi entrare, non è che.
0: Vabbè, non fare troppo.
4: E non lasciare troppo aperta l'acqua.
2: Infatti, già. Ah, chiudi, chiudi! A parte gli scherzi.
4: La cassetta del giardinetto.
0: Non fa. Io, guarda, cuccia, dai. Poi gli dà le palle per un po'. Ti devo prendere a coltellare.

0: buona pizza.
1: Non c'è un occhio per tutti.
2: I guerri non ci sono imboscati, no? Niente. Non è che non faccio tagliare.

0: 啊，就跟进去投机了吧？
1: 嗯，万一也跟进去。
0: 好，第一种，我们在外边里面。
2: 啊，过这边路。Ha rotolare la pizza è sacrilego.
1: Mi stavo ammazzando.
2: Che?
3: Ho l'osso del corpo.
2: No, no, no. Lo sei grattato?
1: Anche ieri, però, con l'osso.
0: Adesso un'altra pizza me la sempre con l'osso.
1: Mm.

0: 那给评价。
1: 你的身价都是面子一般。
2: 再买一张药了。嗯，怎么办？
1: 挂上了。
0: 这个他忘了。

0: Ma davvero non ci abbiamo pensato alle birre, voglio dire.
1: C'è una birra in frigo, nel camper.
0: Una birra poca.
1: Non lo so. Una birra grande.
2: Zero.

0: 你看着我干嘛？
1: Tu? Quell'oggetto? È un terminal server. Quando ho mangiato poi te lo spiego, forse.
0: Ah?
1: Te lo spiego quando ho mangiato.
0: Mentre le cereali?
1: Ah.
0: Ok, ho capito. Io no. Tu vai in mio tempo. E come si usa?
1: Ma te ne metti su. Su di lui? Su una determinata porta e ti sbatte su una determinata seriale, a piacere.
0: No, vabbè, no, non li dubbio, non è. Semplicemente quello che viene dalla. Dalla rete. Quella console che lui apre da bene. Sì, la
1: Bravo. Porca Madonna, dei porca Madonna mi servono però.
0: Come non pensare a scriverlo? Questi sono.
1: Dovreste imparare la terminologia tecnica.
0: Quali sono gli stessi soldi?
1: Non lo so, ma tra poco mi suiciderò io. No, ma va bene, mi sta ok la musica.
0: Quella di ieri che musica è?
1: Ieri sono passati 850 MB, che cazzo di domanda fai? Quella di ieri che musica era?
0: Media nulla, è sbagliato l'Italia.
1: Suono. Era suono. Ma la metà di ciò che è passato era abbastanza mistico. Cerchiamo di restringere il campo. Canti gregoriani forse.
0: No. Daniel.

0: meglio per il motto originale.
1: Non è veramente
0: originale. Ma che lingua stanno cantando?
2: In Cazzabia.

Ha ha ha ha ha!

0: Non mi ricordo, vero di no?
1: La gioia,

0: Non guarda me. Vedete, non sta guardando me.
1: Non guarda me.

0: quelli dove sono svezzo?
1: Va bene, Pilu, hai vinto. Hai vinto. Anche perché a me non ha fatto
2: era strategia, era buona strategia, perché smuove gli animi,
1: commuove
3: alla fa la faccia ancora più, non ho specie più
1: scelta. Ha capito che questa è la mia giusta,
3: si impegna di più una
2: volta, ora è più spavaldo, più diretta.
1: Vuoi pizza? Fammi
2: guarda, strizza gli occhi. Guarda, lo sta di tutto, mi faccio qualcosa, lei continua.

0: Io ho praticamente smesso di mangiare pizza nelle altre pizzerie.
1: Ah, sì.
0: Pretendo il meglio.
1: Alla pizzeria Ritz.
2: Tu sei stata alla pizzeria Ritz. No, la pizzeria Ritz. La pizzeria Ionica, detta i Cessi.
0: Questi qua, i Cessi.
2: Perché nel locale dove c'erano volte i Cessi pubblici alla città.
0: Poi vi tagliate questi punti cortese molto. Pugno di Morocchini.
2: Vieni, dai qua.

Thank you.

0: Ma che cos'è? La rucola.com.
1: Due peccati lo scavo.
0: Direi che vuoi dopo due piccoli di seguito. Non avete abbastanza.
1: Non mi sembra di cosa.
0: Guarda,

0: vendita dei cloni, dalla clonazione.
1: Quindi certifichi che quello è il mio, che ti dico io che quello è il mio, questo è il tuo.
2: Non devi mandare però.
1: Ma tu te lo sei memorizzato, esce dal tuo bicchiere. Ah. E io pure mi sono memorizzato il mio e il tuo, e ti invio il tuo, e c'è il mio. Questo è quello che stavo dicendo. Ti devi fidare, perché se ho memorizzato il mio e tu non mi hai memorizzato il tuo.

0: Madre, la arete, sembra una arete più potente.
1: Sì.
2: La arete?
0: Sembra un dare, senza l'arete. Hai visto quello che non ho stato rubola?
1: Scusa,
0: sì,
1: posso connettermi a Borri? Scusati, perché Pupo è anche un po' generico come cosa, un po' tutti abbiamo
3: è molto di casa, invece che
2: sto svolto è un po' di foto del cacchio.
1: Dove c'è questo mondo?
4: Angelo, qua c'è un bacio di
1: angolo
3: di un altro, dove da me?
1: Perché è dentro?
3: C'è
1: lo facendo.
2: Cioè,
1: tutto il cavo è attaccato. Adesso che
2: c'è questo? C'è l'apposito interruttore, immagino.
3: No, bastava toccare la tastiera.
2: Suken.
1: La tastiera è
3: questa tastiera è superba.
0: Questa qua. Questa è bellissima.
3: È morbido.
0: Ma tu hai il treno, l'hai vista?
3: È più morbido.
2: Ah, sì, sì.
3: È morbido, no?
1: Bella, rimbalza le dita. Anch'io ho i tre DVD.
3: Non do. Perfetto, ora sono più comodo.

Ma non l'ho visto, è uscita là.

Poi 1,50 sei sulla destra.

0: È il nuovo divertimento.
1: Provatene a fare in culo!
2: Metti la punta al show process.
1: Ma perché fai questo?
2: Perché non posso usare manco la scena.
0: Sì, lui.
2: Sono un utero. Lo sapevo anche io. Sono un
1: per una caratteristica
2: c'è un questo
1: io non tipo da qui posso vedere una porta
2: banda uno per cerca mi dà tre
1: come mi fa a casa non posso aprire
2: e poi le
1: cerca in tempo e qui la potrei
2: e poi scritto
1: c'è un modo
2: passare con il meno
1: e basta
2: coda più fuggita e basta coda più fuggita.

Man Help Egg, non me lo ricordo. Sinceramente non me lo ricordo.

Right in. Yeah.

0: 确定你有什么，然后啊，除了念，不要确保自己的。
1: 哎，我忘记了。

sorry, non è che quello che sappiamo

0: Allora, invece per i flux,
1: vado,

piccola pilucchia. Ehi,

0: Poi c'è il piccolo coniglio.
1: Perché non esco da come c'è?
0: Sono molto dispiaciuto. Because you sucks.
1: Yes, and life sucks.
0: Ora ci pensa Ram, a cui ho appena mandato un messaggio subliminale.
1: Aiuto, aiuto, aiuto! India, fermo, aspetta! Dai, siedi!
2: No, grazie! Sempre seduto di
1: nuovo. Ma sei solo sul posto?
0: Jesus!
1: Di glicerina! Chiuda, ha potuto il posto! Una supposta di glicerina?
2: Aspettavo
1: lui, ha chiacchierato sul posto, si prende il portale, no?

见，快见。

0: la angoscia che lo scrivina. Esco.
1: Ma se ciò l'avevo fatto apposta per le
0: prove, sì, ma devo capire
2: cosa è che non va. E poi è più difficile la soluzione,
3: ma prima devo capire perché
2: non è. Ecco, non è.

0: Perché è pericoloso?
1: No, perché
0: gli altri vanno nel silenzio. Ragazzi, sei tu.
1: Per la personalità.

0: Molto ci dirai quando è stato. Sarà molto dove sono io in questo momento.
1: Sì. È alzato per uno, no? Cioè, tu sei quanti sei?
0: Qui c'è una scatola che non c'è. Qua c'è scritto
1: ok, questo qui è il gnomo. Un attimo. Però non mi sento. Open for mess e for
2: io vado a prendermi un caffè alla faccia del fuoco.
0: Guarda, è rimasto sotto me, poi dopo si crea. Posso dire che un po' perciò tutti. Vediamo.
1: Aspetta, ci andiamo a prendere il caffè assieme.
0: Ci sono 200 qua 80 macchine. Alcune si sono annunciate per so. Ormai è difficile. Sì. Tu la stai cambiando.
1: Vieni Paolo.
3: Sì, grazie, voglio il caffè.
4: Qui c'è uno. L'uno.
0: Poi
4: forse si riduce sempre il tuo inizio.
0: Perché alla fine più qualcuno è di
4: rispondere a tale persona. È il problema di validare la richiesta di cambiamento.

0: Gesù, Gesù, Gesù.
1: E allora lui cambia il e diventa città. Se questo è lo stesso che vuole di fare cambiare qui, come va? Perché tu ti fai il finger?

0: Ma trasso qui?
1: No, non c'è un problema. Siccome era la portaglia del bagnato.

Thank you.

0: come fare che ci deve essere almeno dall'altra parte almeno un nodo che ha registrato uno stream dalla mia parte.
1: Come c'è la questione? Se non erano uniti non ce lo vorrei registrare. E poi se di due computer la probabilità è bassissima. Vabbè, se di due computer gli dici fallo tu. Certo. Come è vero? Senti, mi dobbiamo
0: A noi cosa serve? A noi serve verificare che la quantità che dice è esatta o serve verificare che c'è almeno uno per lui?
1: Ce n'è? No, è la quantità che ci dice fatta. Se ce n'è almeno un altro, non te ne frega, sono due. E ti dico che sono 100, devi sapere se sono 2, devo fare cambiare la cosa, sono
0: 2. Se la differenza è di 20, è proprio importante per capire.
1: Esatto. Sì. Ma se io ti dico che sono di 250, di 255 stazioni, e tu sei di 100 stazioni, dicevo cambio di 100. E poi la cosa che stavo dire più volte, che questo

0: non
1: ti dico che non è più piccolo.
0: No, tieni chi più basso, ragazzi.
2: Ma perché tieni chi più
1: basso? Ma una cosa, se io mi collego a te, io collego due reti verso tutto. Io e tu ci dobbiamo conoscere, no? Come le colleghiamo? In qualche modo.
2: Questa è che
1: sta a meno che è wireless.
2: Sta mettendo, no, è wireless, non è che sta mettendo uno.
1: Se è wireless, se non ci conosciamo.
0: Oppure hanno battuto un altro.
1: Hanno battuto un altro e ci vediamo.
2: Certo. Anche penso che però
1: sappiamo. Sì.
0: Però sto dicendo.
1: Chi? Perché solo su se sul cavo. Per collegarsi vi dovete conoscere, quindi fai partire proprio la diagnostica, dice stiamo attaccando due reti diverse, fai partire il posto di diagnostica se non lo fai. Ma se sul wireless non si può fare su un altro. Nel senso di dove puoi
0: fare. Allora si fa così. Cioè, il filastro cambia, no? E solamente. Uguale a quello che ho fatto. A un certo punto non puoi andare più. Un po' più bene.
1: E se 1 all'1, 1 al 5 scrittiamo qui. Qui c'è 1, qui c'è 1, qui c'è 1. Ci sono 4 uni. Questo 1 si sposta verso di qua, questo 1 si sposta verso di qua, questi 1 rimangono uno bloccato qua, uno bloccato qua. C'è 4 reti con l'uno. Questa rete si. Cioè tutte quante vengono a connettersi in uno. Tutte le reti. Dai figure non ti va più di più. Una volta che l'uno sono due reti, se si libera uno spazio nell'uno. Tendi di usare i più bassi.
2: Se prende il 2-5-5 è un po' alto. A questo punto tutti dovrebbero partire dalla rete 1-1-1-1.
1: Cioè,
2: quelli che finiscono scelgono alto.
1: E per esempio, tutti così, è più probabile che
2: succede.
1: Succede sempre che quelli che finiscono
2: bisogna far parte del meccanismo.

Não, beleza.

0: vuoi guardare qui? Ma per me non uscire da fuori si deve fare.
1: Ah, anche quando...
0: Beh, perché noi diciamo, quando sono stato a una delle due fa, e noi facciamo fare a quello che ha detto.
2: Ah, quindi ce l'ha detto l'evento,
0: quindi alla fine l'evento fa sempre, anche se c'ha 1, 2, 5, 5, 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5

0: unisci due pezzi. Cioè, il problema è scoprire chi ha più nodi e tu hai attuare quello con il più alto. Cioè, se c'è un computer tra tutti quanti che ha il più alto del tuo, cioè, quello che c'è più basso poi cambia perché sono meno comune. Questa cosa migliore a me è quella della...
1: Non è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cosa che è la cos

0: prendi merlendo, mentre se si riscontrerebbe enormi, si
1: riscontrerebbe
0: enormi, però non è riuscito a prendere. Sempre quello di scoprire chi ha meno nomi, se non mi
1: affetto.
0: Certo. Si può fare, però no, che ti vengono, però io tengo a fare

0: Ah, e questo processo può durare all'infinito, solo che verranno edere da 10 mega per indicare l'indirizzo IP.
1: Ah, tu dici più crash sta persona
0: e più aggiungi byte dinamicamente al libero.
1: E poi di caso lo
0: continui. E poi lo continui.
1: Però perché è un libero questo? Perché non mi inviare un
0: contesto?
1: Non lo so. Ah, no. Perché per la cosa? Se vedere un pacchetto per andare,
0: devo rimanere a bella
1: cosa. Sì, però un piccolo coso in più.
2: Magari è anche il fatto di dire è bello che contribuisco a queste cose perché è una cosa bella.
1: Campo d'aria, devo darlo così.
2: Come lo
3: No. Il campo è dentro la doccia. Ma il caffè non l'avete portato?
2: No, era tutto chiuso. Non l'abbiamo preso.
3: Non capisco.
0: Per questo non capisco così tanto.
1: Ma perché non lo facciamo? Hai fatto qualche configurando da mal
3: sì. Come al solito nel campo.
0: Che bisogna fare?
3: Bisogna riempire la cucina.
0: Questo c'è prima. No, mancano 8 sul campo.
3: C'è la cucina, c'è il cendino. Te lo do, te lo metto nel cassetto. Un cassettino. Quello sotto i fornelli.
0: Ok. Vado. Appena Paolo tornerà.
3: Adesso godrai nell'uso di una Debian. Rammo, vieni. Vieni.
1: Forse sono finito, non è un problema. Tornate a fare la prima cosa. Allora,
4: mi lasci il link di quell'interfaccia di HP per la...
3: di dietro?
0: MPD.o, MPD su Google mi sento fortunato.
4: MPD.
0: Music Player, come lo scrivo,
3: la schiena mia come combinata.
0: Questa schiena di me.
3: Vedi qua, c'è un tratto con la palma. No, è su.
1: Perché c'è, ecco.
3: Devo avere una vertebra sposta.
4: No, davvero. Non ho detto io questo. Cosa ho fatto tu, basta, la prima passeggiata ti passa. Veramente, che piace. Davvero che lo
3: scrivo. Io sicuramente lo farò fino a poco fa, un sistema di gambe.
4: Quello è il problema, alzati invece, fatti una passeggiata normale.
3: No, no, no, no, sì, voglio fare per sempre così il
4: quello che è la regola di azienda.
3: Tu non mi ricordo la password di dovrebbe essere porco Dio.
4: Ti posso dire root?
3: Sì, no. Devi usare l'alimentatore, non ha batterie. C'è nella borsa.
1: Mi ricordo come.
0: Fanculo.
1: Lo spero.
0: La ricetta è. Meno, non c'era. Ora scrive anche Eco.
1: Ma non è che c'è qualche cosa di disciplina?
4: Sì. Visto che voi state andando via, io mi prendo il vostro posto. No, era per tutto questo.
1: No,
5: Aspetta, ma prima io sono qua. No, va direttamente in Netflix, no? O prima fa qualcosa altro.
1: E Netflix perché è
5: se tu ci scrivi va direttamente in Netflix.
1: Questo basta, rimane in mano, adesso rimane in mano.
3: Mi sono fatto un culo così per sistemarlo.
1: E che cazzo
3: vuoi? E che vuoi tu?
1: Tu che vuoi cazzo
3: me le porti? Niente. Me l'hai chiesto, oddio.
1: Ho perso
3: gli
1: interessi in quel Twitter.
3: In quell'esatto istante ho perso l'interesse. Bellissima questa cosa.
1: Siamo esauriti.
3: Esauriti.
1: Non possiamo fare gli avvocati. Gli avvocati di Bisdick. Va bene, dai, facciamo un caffè. Ancora.
5: Troppo.
1: Basta, no, tu ti che due caffè. E un altro stamattina. Non sono un altro a 5. Basta leggere tutto l'infomate, che saranno 2000 pagine. Aiutami. Ma forse già te l'ho fatto vedere.
5: Poi così
1: Lego? Sì, qua c'è. Non è Lego il problema, è sto cercando di capire cosa non va. Per esempio.
5: Qui perché mi spampo?
1: Io ho l'impressione che non sia problema di me. Può essere che non sia un problema di me, però siccome il problema viene in queste
5: cose.
1: Ma non si. Lo si fermano. Non lo so, ma il problema è che dà errore in ognuna di queste
5: cose. Perché Ego ti stampa anche il meno E, ad esempio?
1: Ecco, che non allora, so per una cosa, vi spiego perché mi rivolgo al problema dell'ego quando è il problema di un if. Perché siccome poi si dice et if poi c'è un problema. Ma che spazio è questo?
5: Tu l'hai visto stavolta?
1: No, non ho mai visto in un make file at it. Non mi sembra di capire che debba eseguire se scelgo questa cosa.
5: Perché se ce lo voglio ti visualizza quello.
1: Make file fatto nel bulano. Usate automate.
5: No, è anche come si comporta, è strano,
1: guarda. Perché se ci cosa fa? Qua dà errore dicendo qua, che non mi ricordo qualcosa, che il problema con un dato uguale, ma guarda qui, vedi questo è come non è, uno si immagini che dovrebbe rendere questa vita. Invece scrive meno è the band.
5: Scusate, ma si sta mettendo invece se togli il let ti stampa ego meno è
1: tutto. Se togli come è ego meno è non scrive
3: meno. Ah, che dolore pazzesco.
1: Non si sceglie ego, ma non è sì.
5: Sì, ma perché allora ti stampa ego se ci vuoi dire? Perché se è una cosa di scelta, se ci vuoi dire che non ti stampa invece no.
3: Però non dici più
1: Stai scialando sul divano?
5: No, non devo fare.

0: utilizzo lo utilizzo al minimo, cioè mi sposto da ruolo di premonizia e dico che salvo un paio di
1: ragazzi, che cos'è questo?
2: Non torni mai più?
1: Che cos'è? Che cos'è questo? Cioè perché esiste questo? Ma tu faccio male questa roba? Questo cos'è?
0: Io non ti
1: faccio. Che cos'è? Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che c

0: bene. Ho un'idea, mi compilo ogni singolo file e poi provo a linkarlo in tutti i modi possibili, no?
1: Se c'è quello che hai provato a scaricarselo, a compilarselo quello.
0: Sì, ma è a girare il problema, io voglio capire che problema è.
2: E questo cos'è? Perché fa questa cosa?
1: La luce!
3: Cucina! Tubo bianco, interruttore, premi!
0: Questo ti fa. No, no, credo che sia nelle X, guarda, prova a fare make world.

0: mi inchiodi via.
1: Non vinto da lei.

Quindi la spenta la luce, perché sennò entra tutto il dentale. Vabbè, no, non fa niente, sei lì. E fregami, poi come ti accorgi del caffè? Ma fa culo, praticamente non ho più intenzione di dirti nulla.

también, todo lo que tenemos.

0: Madonna.
1: Per i 2-4 sono Reveal 2-6 Make. Poi Make World combina tutti i modi.
2: Certo, Make, efficienza, quindi
1: è fatto questo dentro esattamente lo stesso risultato. Si suggerisce di usare del bug, va bene. E poi quando è finito fai Make Insta, quindi sta supponendo tutto.
2: Gli scambi. Cisut by Echo.
1: No, questo è per
2: non dare la nostra stessa.
1: Guarda, fa semplice. Non dice niente di tutto.
2: Meccanico.

0: già non staccava il vestibello. Vabbè, facciamo il culo.
1: Sì, te lo mando via email.
0: Ma dove lo scarico?
1: Ah, sì, ma guarda, appunto, sono scorri, appunto.

3-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

0: 人的品质，天气其实话说
1: 的，俺饿了都是基本饿了一天，
0: 行了。

capito perché a volte non si è automaticamente appena tutto qua, a volte ci vuole cliccare nel libro. Ma c'è il switch? Ah, qua. Questo mi piace, non lo so. A caso.

Stavolta ho scaricato la splatter nuovo, non lo dai del tubo, ma è normale, sto funzionando, non è che ce l'ho sbloccato io con l'altro. No, tranquillo. L'indomani, senza arrabbiare, senza niente, ancora c'ho quello vecchio, devo arrabbiare, ma che non è stato arrabbiare. Il giorno dopo faccio e vedo che mi vuole rimettere quello vecchio. Ma perché mi vuole rimettere quello vecchio? Però era l'unica cosa da fare, allora da fare, vabbè, poi lo fa. Per puro caso se ti è avviato il computer che ho dovuto riavviare, all'avvio appena caricato il modulo non partiva più, si bloccava, si usava come me. Sono dovuto partire con la cosa, con la... No, con il CD della cosa, della Profix. Che lo scalava, vabbè, come se tu tanto parte di portare avanti. Praticamente sono partito con la cosa, sono scaricato il file giusto, ho messo la giusta, e poi sono compilato di nuovo.

0: Dove va?
1: Non sono buono.
2: Tutto bene?
1: E dopo andrà ancora meglio. Però voi il caffè?
2: Yes.
1: Yes. Are you sure? Perché sono di qua. Dove te lo metto?
2: Queste domande tu non le devi fare, dovresti già saperlo.
1: Dovrei già saperlo?
3: E dove scegliere? Già.
1: Allora mi preparo?
4: Che frattempo
1: aspetta, non è così.
2: Ma questo andrebbe sciacquato.
1: Sciacquato?
2: Sì,
1: non
2: è
1: sciacquato,
2: questa cosa
1: non
2: c'è.
1: È ancora con il servo, ma ognuno per il cazzo.

0: È la prima presa di coscienza, è importante,
1: cioè, per poter essere curato deve essere convinto di essere
2: Ramo, il caffè?
3: Stavo qui. Pronto, il caffè.

0: ormai reinstalla tutto, che devo dire?
1: Che cazzo, l'ho usato?
2: Che spazio è?
1: Riticcagliela. Ci metti un su caso?
2: Io su caso non ne uso.
1: Minchia, schifio.
2: Ah, schifio, signore, non qua. Qua. Quelli della nebbia non ancora
1: una.
2: Se fosse stato un manuale di Linux sarebbe andato in fiamme. Immediatamente, appena gliela avvicinavo.
0: Che cazzo ha?
2: Soprattutto se era in versione digitale.
0: Ma te l'ha fatto mai? Perché?
1: Mai! Mai, l'ho usato una volta quel computer.
0: Una volta
1: più
0: sano. Ma questo è il tuo indicatore, sì?
1: No, però funziona. Non è un problema di alimentatore, è il kernel. Quindi che cazzo c'entra l'alimentatore?
0: No,
2: non c'è. Ma sta in me, manca.
0: Che cosa c'è?
2: Passa nel secondo male, no? Le librerie sono male.
0: Ma cosa c'è mai le librerie?
2: Sì. Ma sì, invece. A me manca assolutamente. Che cavolo.
0: Proviamo a fare un esperimento. Se io, ad esempio, è una scella, invece di essere se invece di usare come scella dash, uso dash.
2: Ah, questo! Tu vuoi usare?
0: Io uso dash come RM è H. Big football.
1: Ma perché?
0: Bash.

0: Una patta con cinghia d'Ardenna,
1: sì, perché la voglio provare.

0: Ma
1: la Freud lo zucchero.
0: La comunicazione 24.
2: Qua
0: è
2: India,
0: è
2: così.
0: Normalmente il primo deve andare. Dovrebbe essere il allora. Io qui si può fare, non so dove è, ancora mi sono andato. La quarta combinazione.
2: Vai, pompa.
0: Ah, ci siamo quasi.
3: Ma non ti piace,
2: e dicono che Dash è povero di
0: comando, comandano
3: e così sta minchia e poi
2: dentro ah grazie
3: questo si è
2: ok chiedi plastica
3: questo mi chiede plastica non sento ma senti butta la cipi sto cosa
2: ma perché ne so sì.
3: Thank you.

Non lo so, non fate il tempo, quindi non lo so.

0: un errore di quelli seri, di quelli del PC.
1: Vabbè, secondo me
0: non è più compilato.

0: Driver inclusi in Linux 2.6. Poi dopo dice usa i driver, dice metti questo e quegli altri driver.
1: Sono driver inclusi nel 2.6.
0: Leggi.
1: Non è vero.
0: Framework and config for Atmel and Atmel check.
1: Learn
0: driver inclusi nel
1: 2.6. Attenzione, CS, quindi è quello di verificare i miei. Quello USB non è.
0: Comunque, non è che la faccio quella che c'è per questo video.
1: No, dice perché è
0: mirata al corpo.
1: No, dice perché
2: non è questo. Parte?
0: È sicuro
2: che si resetta?
3: No, ci dirò un mondo.
1: Cosa che è già incluso nel kernel veramente.
2: Ci dirò. Non ci fai domani?
1: Non mi sei
0: però
1: questo è qui.
0: No, direttamente
1: Atmel. Atmel di Dove?

Dopo c'è un ox dopo l'esperimento del lì.

0: io che vado alla banca a fare la tombera, stanno al posto gigantesco, cosa da dell'ora. Non me lo vorrei fare dare.
1: Mi devi dare, non poter.
0: Dov'è il codice mio? Il codice è la luce. Dormi, dov'è? Non è ancora l'ora.
2: No, all the critics wanna hit it. It's just can and we did it. Just because they don't get it, but I'll say fit it.

0: remember that. So what you wanna do?
1: God,
0: so
1: when you're all alone, when you're staring at the cable about a mic pointed at your grill like a gun. Bill Biscuit is rocking the set. It's like mush roulette when you play for your set. So don't be upset when you're broke and you're done. Hello? Vieni qui subito. Pilu, vai a cuccia subito. Parate la tabella,
2: bravo. Meglio, cosa c'è?
1: Ma lui lo usa come santa schermo. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è.
2: Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non
1: c'è. Non c'è. Non
2: c'è. Non c'è. Non
1: c'è. Non c'è. Foto. Foto c'è buffiato con capelli lunghi.
2: Accendiamo. Oh. Combination for that life and where to keep it. It's kind of sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason. I don't even know what I have to say, cause I'm an idiot. I'm moved up, microphone I'm fueled up. I analyze every second I exist, beating up my mind every second with my fist. And everybody wanna run, everybody wanna hide from the gun. No!
1: Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più.

perché devi scassare i coglioni con tutto il cazzo e le palle e tutti gli accessori di lusso? Io non lo so.

0: Ma
1: che non è così?
0: Non è così.

Allora, ho una lei. Prendo un oggetto, no, prendo un pare di quadro che è una lei. Sono in faccia arrivo. Mi commerciale, quindi mi prendo l'indirizzo di questa. Allora sarà una lei. E poi lo.

0: るとかある。
1: なんだ。
0: 就是在里面吧，对不对？很多那里出来，其实在里面。

Ah, mi devi ricordare che devo passare un film. Poi ce lo potremo vedere da, o domani, o dopodomani, o fra 3 mesi.

0: Message. Group 7-9. Group 7-9. Pick. Romeo, Alpha, Delta, India, Oscar, Charlie, UK, Bravo, Echo, Romeo, November, Echo, Tango. End of message. End of transmission.
1: No, ma cosa devo fare?
2: Tu ci arrivi.
1: Però all'antenna.
3: Anche tu?
4: Anch'io.
1: No, dove stai andando?
5: Io ho un'antenna 7DB.
4: E io
5: un'antenna e basta.
1: L'altra è uguale?
6: Sì, ma...
5: Ci arrivi?
6: Guarda io.
5: Io un cazzo.
1: La presa funziona.
6: La presa funziona. La presa funziona.
5: Perché non usiamo il sistema che ho detto io? Scablate quel cavo e ve lo tirate qua dentro, perché sennò non ci usciamo più.
7: Buone famiglie, mi devo prendere un incontro.
1: È una stampa digitale in scala di grigi, però la fanno a fondo in una qualsiasi copisteria. Ma la fanno 8 euro, te ne fanno 50.
5: Bello,
1: mi posso uno a casa.
5: Bello, sono la posta.
1: Ma cosa? Non è costato.
8: Mi dai il numero di telefono? Che ho cambiato sim. Sì, ah, come ho cambiato sim, me lo sono perso nel passato.
1: Ma dove è?
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
1: dai,
5: dai, dai, no, dovrebbe esserci di HCP.
1: No, non c'è.
5: No?
1: Chiede cos'è? 100.
5: Oh, sta morendo. 1.
4: Questo mi shootava un po' fino a...
5: Prima mi era arrivata la corrente.
9: C'era anche la
2: driver.

0: quindi è un hardware supportato vario.
1: Probabilmente
0: sono hardware tipo la scheda NVIDIA, può essere, ma anche no, cioè come supportano le schede madre normali,
1: no.
0: Cioè esiste,
1: no,
0: però la prende il tipo di hardware,
2: quelli di forno ci sono i guardati 54 perché già il dato non è.
0: Ma non sono tutti di Linux, sono
1: anche di
0: Linux. Com'è la società che ha seguito Alphatel? La Thomson.

0: 那么的
1: 就是我
2: 你心里
0: 你看送一送
3: non ti volevi batteria
0: no, avevo i dischi questi dischi non vanno bene infatti userò questo e vaffanculo e vaffanculo no, li ho presi su eBay però li uso e non li uso, a volte si emozionano e non vanno.
3: Come che hanno fatto il discorso
0: sociale? Guarda, non lo so, non ne ho idea. Che solo che io scrivo al tedesco e glielo dico. Guarda che i tuoi dischi sono una merda. Mettiamo un po' in carica la batteria. Ma il tè? E il bollito? Ah, già tutto pronto? Forse ci sistemiamo fuori per farlo? Pentola? Zucchero di canna? Miele? Quindi manca. Che bamboletta? Perché il fornello non è elettrico? E come sta che la pigliamo la bomboletta secondo voi? Scusa, non capisco. E non è il bollitore senza la bombola? Peccato la fermata per la bombola? E ora la porterà? E quindi? C'è una bombola del gas su ad Arci il salone e vabbè su c'è tutto il fornello e quindi non possiamo fare il tè ma roba da male io lo so che ho a che fare
4: perché sono oggi per il
0: Ah, sì, no, però c'è la
1: regione.
0: Registro poi sul mini disc, quindi poi al limite lo ripassiamo. È buono.
3: Io ho il CD di questa registrazione che ho fatto
0: qui. Di che? È nella sala svacco ad Arci, però Arci è chiusa e quindi siamo fottuti. Potete lasciare la dentisa se lui da scout si ritrova qualche bomboletta. Elibus non l'ha portato, no, ma Catalaz non l'ha portato praticamente. Ma cose da pazzi. In testa, dai, speriamo di rispondere.
1: Non lo so dove andate.
0: Lo do a te.
1: Giro.
0: Lo do a te.
1: Perché?
0: Lo scorso.
1: Ma non sempre vedo, è di Giulio.
0: Bomboletta, gas, per il fornelletto. La campeggio, puoi prendere una venendo? Sì, esatto. Io penso che sia quella. Dov'è Elibus?
4: Quella
0: da campeggio piccolina che si innesta.
4: Esatto, la.
0: Quella che si buca, che si azzicca te. Perfetto, fai presto, vieni, ciao. Ciao. Vedi un po', a casa non ne hai una, no? Che minchia di scout sei? Appunto, io ho questo a chiamare a te.
4: Gli sai che andavo in giro, termina fermo. Gli hai chiesto un cavo di giro a scuola.
0: Perché? Che non riusciamo a collegarlo? Non ci sono parole. Vabbè, va. Vieni, dai, ciao. Non trovo lui in femmina, maschio. In generale la pedinatura si è giusta.
4: Qual è?
5: Quello.
4: Femmine, femmine o maschio?
1: Maschio, maschio.
4: Ma dove sei? Ah, ok. No, ok, volevo vedere che sono. Tu dove sei? Non davo un giro a maschio, maschio.
0: C'è forse c'è sopra mica. Sì, eccolo qua.
5: Esattamente.
0: Perfetto.
5: Però l'unica cosa che serve.
0: Cazzo serve ancora?
5: Quel cavetto che ti fa la scheda TV ha così.
0: E non ce l'hai?
5: No. Però è facile di fare, cioè,
0: Perché
5: la cosa è che ce l'hai lei il connettore. Che forse?
0: Vediamo come si sente adesso invece.
3: Ha portato la bomboletta.
0: Hai portato la bomboletta? Però siamo senza cavo video per il proiettore. Cioè non è il proiettore senza i cavi.
3: Se no facciamo una bolletta, una
0: bolletta. Che cosa? Sì, ma dove lo trovi? Ma non esiste.
5: No, non ce la vecchia Gimicino.
0: Aspetta, Dio mi ha fatto,
3: questo è il male.
0: Cos'è il tuo? Fuori, sta fumando. Ce l'hai un cavo? è uscito a TV video.
3: Aspetta, non dicevo che è uscito di Klaus Nero, dove
0: è? Ah, ce l'avevi. Potevo pensare che ci dava un effetto
3: così. L'uscita viso dell'LGBT qua. L'inferno di
4: materiale. Ah, ce l'ha.
0: Alleluia. Quindi allora ci vuole poi uno schiavo che ti gira le pagine.
4: Ah, perfetto, lui è sistema di amo.
0: Esatto. Tu ti puoi imballare.
3: No, sta. No, non puoi imballare. 4:30.
0: Ah, dicono che si sente benissimo adesso. Oh, grazie. Eia. Infatti, guardate qua.
4: Ciao,
0: un altro che

0: Aspetta,
1: ma non è giusto dire cazzo?
2: Questo qua è anno.
1: Primo piano di Nino, detto Succhino. Bene, molto bene. Era ora. Stiamo bestemmiando da molto tempo per fare questa cosa. Perché devi fare il test? Il test. Questa è qua. Qua c'è troppo bordello, c'è troppo bordello. Non ti puoi mettere qua, qua c'è troppo casino, ti stai girando il mondo.
0: Ma poi stanno facendo un vuoto,
1: che non si deve fare
0: qua, non si deve vuoto.
1: Conviene che attrezziamo fuori.
0: Vabbè, dai, ora poi attrezziamo allora, quando ci vuole un attimo per attrezzare. Aspetta che saluto mio fratello, non l'ho visto.
1: Fratello Tomac. Aspetta che fotografo è l'industria. Guarda, guarda l'orizzonte.
0: Il cavolo che c'è di prima dov'è?
1: Grandissimo.
0: Che bellissimo.
1: L'orizzonte della pace. Risponde. Ricostruiranno la strada per arrivarci, che è stata mangiata da un alluvione. Ci sono stato ieri e ho fatto un po' di conto.
0: Quanto è grande?
1: Aspetta, le vediamo da qua che è più facile.
3: Vabbè, funziona? Vabbè, c'è
1: cavolo, vabbè. Sono 2.000

بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم.

il fatto è che io non ti vedo come radar. Per questo mi dice quello.

0: erano lì per te.
1: Ma quello che è il fatto è che io non vedo te, capito? Il mio radar non vede te, perciò non giunge te alla mia mappa. E quando ricevo questo serpente grosso da te, siccome tu non sei nella mia mappa, io vedo questo serpente grosso, non è Renob che non è nella mia mappa, io lo rigetto.
2: So che perché non ti vedo?
3: Tu che qui ha? 58, 104, 4, 13.
2: Esatto.
3: Questo periodo di verde non è quello che non mi risponde al primo.
2: Io il RP filter ce l'ho a 0.

Yeah, she is on the bed.

sì, io in stavolta ti ho visto. Ti ho anche aggiunto. Ho anche ricevuto i tuoi SPN Close. Ho anche una rotta per raggiungerti. Ti dipingo pure. Nel senso, funziona tutto.

0: Hai visto?
1: Quella è il mio.

0: Puoi bere più?
1: Niente. Sì, ma non mi...

0: perché avrei delle strane teorie. Perché tanto non si pigiava questo mezzo, se no. Non facendo parlare. Quando la si non poteva connettersi attraverso la tecnologia che era a noi. E perché noi abbiamo usato solo 1-0.
1: Noi non eravamo collegati
0: con la mia. No, io cercavo. Ma fa il culo! Mi dai il posto Vabbè, io ci ho messo nel cazzo. Vabbè. Cinque d'acqua. E ho staccato.

0: Yes, success. Ora c'è il makefile.m in man, no?
1: In merda?
0: Quello del Torvo lì lo faccio copiare pure.
2: Yes,
0: okay. Solamente quello di nuovo, no?
2: E poi sono cambiati i computer.c,
1: comunque è il male.
2: Il sus makefile.m,
1: perché il metallo a contatto con il tè crea un... modifica le proprietà del tè.
2: Lo so.
1: Tè va bevuto nella porcellana o nel vetro?
2: Diciamo
1: nella
2: prima volta.
1: Metallo niente. Quindi questo uovo del merda, devi dire che te l'ha venduto.
2: Non
1: ho detto il culo aperto, però. No, vabbè, sono pignolerie. Però.
2: No, no, non sono pignolerie.
1: Io so che è
2: così. Vabbè. Ok, il
1: dev
2: lo facciamo
1: con.
2: Ok. Funziona?
0: Cosa? Boh,
1: qualcosa.
2: Che ne so, mi funziona qualcosa.
0: Configure. Mamma mia quanto. Odiettamo configure.c.
1: Comunque tu dovresti usare la scheda di rete, cioè dovresti andare in wireless.
2: Ma è buona, mi ha sempre funzionato con tutti.
1: Si fa così, non si fa così, bastardo, bastardo!
2: Le tecnologie di diverse, ho una scheda di merda, una tecnologia di merda, poi non posso fare io. Ora funziona.
1: Ma sbaglio o siamo tutti morti di sonno? Guarda la cagna dove si sta sedendo.
2: La cagna puttana.
1: Cioè, ma d'accordo, ma tu mettere il portatile sul divano con 10.000 posti dove puoi metterlo. Bene, l'uovo ha ovulato.
2: L'uovo ha ovulato?
1: Mitte. Toto, te lo lascio qua e dopo.
0: Ma il make install.
2: Va bene, caro.
1: Perché non traduciamo tutto in fai installa?
2: Il make install?
1: Traduciamo tutti i comandi.
0: Un po' tutto.
2: Perché?
0: E non passano install di SQD.
2: Cos'altro devi installare?
0: E poi lo metti in un SR local bin.
2: Di default il prefix è messo lì. Se vuoi puoi cambiare il default prefix. Se vuoi si può fare. Ma è buono che sia così, perché di default tutti i pacchetti dell'universo sono così. Quindi se uno se lo vuole installare da qualche altra parte fa punto slash configure meno meno prefix uguale.
0: Solo che poi quelli che usano Gentoo infatti sto.
2: E si fa anche il per loro,
0: e quindi quello è anche in share network.
1: Permesso
2: user local.
0: No, non esiste perché non l'ha creato. Ma fatto che comunque c'è un'artista di SQD.
2: Cosa altro bisogna installare?
0: SQD.com.
2: Questo glielo mettiamo.
0: Amen.
2: Amen l'ho installato già.
1: Man, non men. Non sono persone.
2: Man.
1: Ciao Arfalas! Arfalas in ascolto!
2: Ciao Arfalas!
1: Ciao!
0: Hola Arfalas!
1: Oh, come va? Perché non vieni? Pilù, io ti squarto!
2: Perché non vieni?
0: Questo.
2: Yes, è bene.
1: Ma perché, che cazzo, sì vengo, e che cazzo però?
0: Boh.
2: Vabbè dai.
0: Io sono nel ragione. Sì.
2: Come minchia si fa qua a fare un tè?
1: Metti un bicchiere d'acqua?
2: Dove lo metto un bicchiere d'acqua?
1: Nella parte sopra.
0: Intanto mi segno il to-do per domani.
2: Infatti segna l'altro che non lo
1: E poi premi l'apposito pulsante mettendo la tazza sotto. Dopodiché fai attenzione a ciò che
3: non sburri.
0: Allora, intanto tutti i warning che ci sono, non so perché, col make.
2: Poi c'erano anche con scones.
1: Chi è?
0: No, con scones non li ho mai avuti.
3: Certo, non te li fa vedere.
0: Sì, certo. Ma e come mai?
2: Poi sono con il DCCO. Quindi anche con scones deve essere.
0: Ma con scones non ce li ho. E forse perché sconto intelligente ordine la compilazione, beh.
2: Potrà semplicemente che fa 2 maggiore slash dev slash null.
0: No. No, no, non lo fa questo.
1: Vedo che parla tron la suca.
0: Ok. Intanto lancio il Zix del nerd.
1: Non è male questo tè. Però c'è molto di meglio. Ma dovresti prendere il Twinings. Beh, l'Earl Grey per esempio, poi l'English Breakfast, oppure quello nero, come si chiama? Boh. Comunque, quelli tradizionali, va.
0: No. Oggi è sabato. Oggi c'è martedì.
2: Oggi è domani.
1: Oggi è sabato, oggi è già domani. Siamo avanti, eh? Sì, sì, sì, penso che io mi inchiumerò dentro nel camper e vaffanano. C'ho la copertata, c'è il sacco a pelo di minchia.
2: No. Ok, dov'è l'apposito pulsante?
1: Pulsalo.
2: Pulsante.
1: Pilucchia.
2: Pilu sta
1: morendo
2: dal sonno.
1: Pilu dorme, eh? Sta morendo dal sonno.
2: Povera cane.
1: Vieni qua, Pilucchia.
2: A vedere Marte, che è la seconda volta in 60.000 anni che si avvicina così vicino alla Terra.
1: Dove sta Marte?
2: Là, si vede
1: l'occhio. Ah, non lo sapevo.
2: Vediamo, anche ieri sera si vedeva.
0: Sì, perché oggi è l'apice.
1: Vediamo se riesco a fotografare Marte con la digitale. Andiamo tutti a vedere Marte. Signori, Marte, più Marte.
2: Vieni qui subito.

0: mio chimico preferito è Niels Bohr.
1: Niels Bohr? Basta spostare lo spazio.
2: Esatto.
1: Che sfiga di nome.
2: Niels Bohr.
0: I miei camion preferiti sono i Cas Borer Setra.
1: Che Niels Bohr. Ah. Ok. Sì. Vai out. Sta facendo. Non è impazzito, però fa anche uscire. Aspetta, non so se la tengo in pizza.
0: La morte!
1: Ci fa un coso pure te?
3: Sì, grazie.
0: Ma come mai questo nickname che non ho capito che cazzo vuol dire?
1: Manca uso. Manca uso.
0: Sì, qua, ci sono arrivato, ma non pensavo che fosse così.
1: Ma posso fare mai?
0: Ti mancava il software quando l'hai scelto?
3: No, è stato, avevo fatto un programmino, non sapevo che nome darci. Per scherzare è uscito sto nome. Come cosa, manca uso più il nome del programma, e quindi poi mi è rimasto.
1: Quindi meno male che non l'hai chiamato Pippo.
3: Non mi richiamavo
1: Pippo.
3: Oppure
4: Fubar. In genere i primi li chiamavano cacca, pisci.
3: No, ho fatto un giochino, non so più che ne ha fatto. Lo sai quello là? Degli
0: no.
3: Delle stack, prima una, due, poi tre, varie stack così, e poi devi tagliarne quante ne vuoi in una riga e devi riuscire a lasciare l'altro con una riga sola, con una stanghetta sola.
1: No,
3: questo gioco qui l'ho fatto un po' di
0: Pilù, vai a cuccia subito.

0: Ah, l'ha ricaccato. Ma de spacchio di fini fatto. Bastardo.
1: Poi sono stato là sopra, accorto.
2: Ancora. E poi ho sviato, ho sviato.
0: Te ne sei fottuto, sì. Lo organizziamo, e poi se ne fotte.
1: Ho sviato un gruppo di persone che mi stava portando in discoteca.
0: Beh, ma mica, hai fatto troppo bene, beviti un po' di
3: c'è un pezzo di sticchio però che ci dovevo andare.
0: Vabbè, allora hai fatto malissimo. Sei fottuto nell'anima.
1: E Bruno aveva detto, ma allora tu non vieni a ballare?
3: Io
4: vengo.
3: Io ballare, ma a me non piace fare. A me non piace ballare.
4: Sei.
3: Le ho detto e lei mi ha detto ma non è che devi per forza ballare giustamente vedremo, io ho detto casomai ci vediamo lì, va bene,
4: ma che spacchiace di tutti i buchi a questo posto.
3: No, un bar c'era un
2: ma lo fate di te qua?
4: No, stai lì, aspetti tutti e poi il tuo, l'ultimo è tuo.
2: Ma perché mi lasci così male?
4: Sì, perché...
2: Ma perché serve sta minchia? Giustamente tu dici, ma perché io aspettavo...
4: Abbiamo fatto automake per nessun coso.
2: Oh!
4: Le tacche che vedi sul tavolo sono tacche fissate.
1: E tutte le tacche che vedi
2: sul tavolo. 1, 2, 3, 4, 5 bug fissati!
4: E tu sul muro le riportate tutte
2: le tavolo. Minchia, 5 bug.
4: Sì, dai, coraggio.
2: 5 fix.
4: E abbiamo registrato lo snake up.
3: Bravo, lo snake up.
1: Bravo.
3: Bravo,
1: vedo che...
2: Ma il mio portatile?
1: Non l'ho portato,
4: non l'ho portato. Non l'ho portato,
3: io non l'ho portato, qui portato.
4: Sì, l'hai portato, ma non
3: l'ho portato. L'ho portato
4: oggi. No, gli è piaciuto, l'ha preso e l'ha fatto... in forma di 3x5.
2: Non c'è un portatile.
4: La viene, era piccolo.
2: Un portatile così.
3: Ma non c'è. Bacio che dice, Ram ti bacia nell'ano.
0: Ram ti bacia nell'ano, ti sta ascoltando.
3: Ah! Arpolas, ti bacio nell'ano.
1: Ma quindi tutto il mondo ha saputo la versione del pezzo di sticchio?
0: Tutto il mondo. Tutto il mondo si riduce a un ascoltatore.
1: Arpolas saprà che sono il crocchio.
0: Stream Listeners 3, no, ce ne sono altri due. Pallotron e non so chi.
1: Pallotron pure.
0: Arpolas dice la fata turchina ti spompina.
3: E tu digli.
0: No, diglielo tu, scusami.
3: Tu scrivi, visto che stiamo parlando di prima.
4: Ascolta.
0: Che nel culo che è, una minchia sopraffina.
3: Che non lo so, se io sono un genio, ma per stasera non sono astemio. Ok?
4: Ma come spacchiolo fa il poeta questo?
0: Vede tutti i pinocchi di fondamento.
2: Ma per fratello se questa è rubata la Trix 18. Non è manco mia.
4: Prossimo con te, chi è? Manca un po'.
3: Allora, vuoi fare poesia contadina? Quando vuoi, vai. Minchia, io la farei una bella cosa di poesia contadina. Improvvisazione contadina proprio.
4: Manco, perché? Abbiamo annunciato anche i libri.
3: Bene, bravi.
4: E lei, assistanza.
3: Oh my god.
5: E già sono lamentati.
3: Ma quando mai?
5: E già sono lamentati.
3: Sono lamentati? Perché? Perché?
5: E
3: te diceva
5: che
3: non andava,
5: puzzava
3: per qua. A tutti puzzava tutto, puzzo io adesso. Ma veramente mi stai facendo il tè?
4: No, non per me.
3: Per me no, amore mio.
4: No.
3: Lo sai che ti amo da morire?
4: Io lo so.
3: Allora, so pure che tu mi ami da morire e non...
4: Ma questo...
3: Sì, mi ami da morire e non mi priveresti mai di un tè. Ma veramente?
4: Non mi risulta, comunque se lo dici tu, ci credo.
3: Io ho fatto studi approfonditi e ricerche su questa cosa.
5: Ah,
3: certo.
5: Guarda.
3: Guarda, sì. Oh, è fulla? Fulla? Fulla?
4: Cosa vuoi fare così? Perché? Perché?
3: Perché?
4: Ah, no, aspetta, perché non si è più.
3: Ah, perché fa così?
4: Dentro, dove si è? No, gli abbiamo bloccato le librerie da me. Cioè, quelle librerie che trovi qua, che poi vengono messe per pericolo. Sono obbligato a denigrare perché NGKD è compilato da me, solo che NGKD è stato compilato per la distribuzione del 6. Ora quindi quindi l'integro distribution non è di NGKD, ma è di queste librerie. Ok, per prendere le librerie del 6, però poi io mi dovrei fare una check route da me per compilarlo con quelle librerie,
3: fatto male.
4: Però per farlo dovrei avere anche il binario di
3: Perciò
4: cioè, mi devo prendere questo e non solo, mi devo prendere anche
0: il tuo internet non esiste,
4: no, per farlo prendere
0: se te lo suddividici da internet
3: in caso di me prenderla qua o prenderla da un'altra parte non si sa bene,
4: ti servono le librerie di qua,
3: ti servono le librerie di qua,
4: potrei prenderla con questo di là.
3: Allora, amore mio, andiamo a ballare, no?
2: Andiamo a ballare, io non so ballare.
3: Ma tu non devi ballare, te lo dico come una tecnica. Quasi provo. Ma tu devi ballare per forza. Io provo così.
4: Non devi parlare di
3: tempo lo so ma
4: quindi niente
3: vabbè. Allora come va questo? Non cresce questo questa voce prendo il caffè dov'è?
4: è un po' lento
3: però
4: dai stamattina siamo stati in tempo qualche dopo
3: vabbè io ci sono di questo computer allora, adesso è mio per sempre.
0: Che
3: cos'è
0: cosa?
3: Che
0: dei? Che bella la bella la bella la bella la bella la bella la bella la
2: Frocio.
4: E poi cerca anche
0: 833 risultati.
3: Ho preso il bicchiere. Adesso?
4: Adesso che cazzo sta nel culo con tutte le cause.
3: Mi vuole male questo problema, si vuole malissimo.
4: Si vuole male.
0: Cerchiamo Armando Gay.
3: Senza Armando Gay spunta.
0: Ah io gay Armando?
4: No. Come?
3: Are
0: you gay? Yes, I am.
3: Yes, I am.
4: C'è un po' di
0: tele
4: sparso per
0: il
4: foglio, ma who fucks of them?
3: Ma ci si usa lo zucchero?
4: No.
3: Perché no?
4: Perché non piace.
3: Caro mio. Il tè senza zucchero?
4: Il tè con qualcosa non serve un cazzo. Tè.
3: Me.
4: Ciao Pilu,
3: come stai? Stai bene? Meno male. Allora che abbiamo deciso di farci con quella macchina?

0: io me ne vado a dormire nel camper.
1: Esatto. Bravo. Così mi ghiaccio.
2: Che abbiamo deciso di farci questa macchina? Basta, ti facciamo un po' più.
1: Ma con sound server?
2: Ah, ora ce la
1: facciamo. Com'è finita?
2: Ora lo facciamo.
0: Bella cazzata.
1: Hai visto?
2: Ora gli faccio un sound server, ma lo vedo vicino.
3: Ah, mi fatto benissimo.
2: Poi si pentirà di quello che ha detto.
0: Ti pentirai!
1: Non sono disposto.
0: Già ti mettiamo casse qui, sparse per tutto il foglio.
1: Dove miglio sono queste casse?
2: Dietro di anni, ecco, guarda, questo è il progetto.
1: Ip2x.com.ca.
2: Non ho
1: deciso niente, perché quando stavo per decidere
2: tu sei andato via.
1: Non c'hai tranquillizzato.
0: La password di Norad è quella che sapete voi con due D. Vabbè, porco Dio. Ah, con una D, scusa. Se vi dovesse servire Norad.
1: Comunque,
0: scheda di rete? ci devo pensare.
2: Ma è quella casa?
0: Ha 2, 4, 5, 10, 15 buchetti.
2: C'è 15 buchetti?
0: Sì.
2: No, c'è là. C'è,
1: e c'è scritto sopra S3 Trio 3
2: 2 X. Cosa? Che scheda di rete sarà mai?
1: Che scheda di rete sarà?
2: No, c'è una scheda di rete.
0: Una scheda di rete gay?
1: Sì. Scheda per videoconferenza.
2: Ma
1: è impossibile. Cioè ce ne sono 6 e nessuno ha un connettore per queste schede di rete.
0: Ma nessuno lo trova?
1: Che schifo sto Poetry Club dei miei stivali.
2: Ho trovato un'altra scheda di rete, pare.
1: Che? Questo Poetry Club dei miei stivali. Siamo a 7. Tutte senza connettore.
2: Bene. Oh, un'altra scheda di rete. Che processore questo?
1: Guarda, anche questo è un S3.
2: Sì.
1: Sono belle queste schede
2: di rete, vero?
1: Aiuto.
4: pensare che la risposta di rete è questa. Mi sa che non funziona mai più.
1: Allora, se vedessimo al prossimo per esempio spegnere il computer, montare la scheda di rete e vedere che minchia è visto.
5: Ah, mi faccio male.
1: Vediamo. Ah, è l'8139.
6: Arriva da provare.
1: Affanculo. Si vede il disegnino da lontano.
5: Che cazzo.
1: Quindi devi installare 8139 po.
6: 31 39 39 come vale 3 ti saluta
1: Arfalas Caporazzo. Ciao Arfalas, mi senti?
6: Mi detto le cose del
1: ciao Stritolaz. Sul mio sito? Che cazzo ci fai sul mio sito?

0: Yesuda è buono.
1: Sente.
2: Ah, sento. Però voglio dire, ok, dici.
1: Salutiamo tutti e basta.
2: Vabbè.
1: Aspetta che attivo. Attivo XC attiva. Ah no, però sono in remoto. Lo attiverei a casa.
2: Ah. Non è il caso perché tu palle si sveglia. E bestemmia. Era arancione e negro, sì, è lui. Più negro che arancione è lui.
1: Io mi dovrei fare un sito, lo dico ogni volta.
2: Sarebbe ora.
1: Perché c'ho sempre questo.
2: Infatti.
1: Anzi, ho fatto anche questo però, col mio web server. Powered by Napa.
2: Ma è lo stesso.
1: No, l'avevi visto Napa?
2: No, mi sa di no.
1: È questo il web server che lo regola.
2: Bellino. Con NC? No.
1: Sì.
2: Sì, con NC.
0: Ma non vai di cazzo, beh.
1: Ci vedo. E che poi alla fine manderai.
2: Infatti.
0: Questo è.
2: Ah, aspetta, che non fa no. Sì, sì. Che bella giovinezza. Non aveva finito, vabbè. Ok, ciao Appalas.
3: Ma che c'è sulle tre?
2: Minchia.
3: Grande!
2: Incantavano tutti al lavoro?
1: È caduto tutto
2: nel 900.
3: No.
0: Allora, caro il mio ate, a che punto siamo arrivati? Non c'è il 29, è troppo vecchio, bisogna vedere che si porta a posto. Infatti, ma non lo trovi, punto a punto, driver.
1: Che dice che chissà quando lo riapre Irch.
3: Male.
0: Dammi, se
2: preso. Dammi.
3: Aspetta. Ah, è proprio un film muto. Film russo muto.
2: RTL. Linux and Realtek of the RTL 3129. Ragazzo,
0: è
2: chissà.
0: È anche probabile che non funziona la scheda.
2: È quello, perché lo sono 39.
0: Non vedo la scheda.
2: Però sai, aspetta. Sai qual è il problema secondo me? Che questo è il driver. Che questo è il driver per il 26.

0: se vede della verde.
1: Ah,
0: era chiaro, sto solo nel mio.
1: È 8.39, non lo sanno mai.
0: Nessun ricordo.
1: Ma dopo ti mando qualche altra cosa. Ah, aspetta, c'era l'altro mondo.
0: Il CP dice che devi caricare.
1: No, lì devi caricare il 8.39 e poi. Però c'è un altro modulo prima, vediamo quando non ci sono dentro me. C'è un modulo 4.
0: Tutti i tricci, i trecci?
1: No, no, no. Poi un ego. Ego c'è.
0: Ah, ho capito che dici tu.
1: No, non c'è. Hai capito quello che dico
0: io? Ma non c'è.
1: E cos'altro? Cos'altro c'è?
0: ATP.
1: Aspetta, c'è un 27 qua, aspetta, che è...

0: 컨트롤 그만 끊은 거예요. 신경 안 되는 거예요. 스프라크. 피티가야, 운난데 몇 년 만에 지났던 게. 몇 밖에 없으니까. 컴퓨터 쉐크로 몇 번 됐어요. 쉐크로 몇 번 됐어요. 그래서 한 주식이 됐잖아. 8만 원. 버틴 거 있더라고. 어, 이제 힙스. 뉴가
1: Un gigantesca
2: aspetta, scusa,
1: una gigantesca. Stalin in TV gira tu scegli. Stalin ti guarda,
2: okay.
1: Per la vittoria del proletariato,
2: giusto. Senti, ma c'hai dei bianchi, che dei bianchi c'hai qua? Prendila, prendila.
1: Dove la devi mettere?
2: Qua?
1: Minchia, finalmente. Finalmente. Forse no, finalmente Debian di merda, questa Debian di merda, vuoi la Debian merda?
2: Oddio, però la Debian non è
0: male, così ti prego, non ho pure, non sei con io,
2: ora non ti devi dire le cose, non
0: mi sa, non la Debian, che non ho.
1: Può darsi che sia questa. Arci. Arci CD, eccola. Arci gay, papà. Arci gay,
0: ma poi sbordi tantissimo quando fai apt-get install una cosa e pam te la installa a bomba invece di compilare 3 ore e tutto. Che pare, ci sono tutti i coglioni,
2: non è così, ma non è così.
1: Guarda, se c'è tu avessi pacchetto, ma non è stato infelice.
0: Ti piace insolire a presentare la tizio che dovevi spandare 7 secondi sul punto,
1: non di tutto, non c'è tu.
0: Se risparmi 7 secondi sul boot, se costa 3 ore a computare.
2: Vabbè, il discorso è ragazzi, cioè il discorso della lunga allora, tutto
1: sei caduto? Di risparmio
2: risparmio.
0: E allora che cazzo è?
2: Questa è l'entrare, sono macchina,
0: si smontiamo il processore.
2: E cos'è che ti fa e poi c'è tipo due palle così a te la macchina con greco in direzione
0: ci vuole
2: essere me.
0: Sì.

0: addirittura. Diciamo, questa è la macchina di Pivale.
1: Ma la webcam non c'è?
0: Non abbiamo una webcam?
1: No, non so come si può dire, però
0: non abbiamo una webcam.
1: Sì, è andata.
0: Lo studio.
1: Tu non ce l'hai la webcam presso.
0: Ma prima di installare,
1: non ce l'ha la macchina audio questa macchina.
2: Quindi ma ce ne sono scheda audio?
0: Beh, no, ce l'ha, ce l'ha.
2: Quindi facciamo il server audio, facciamo il server audio, proprio la scheda audio. Saremmo
0: capaci. Ma c'è un blaster.
2: Per giunta. Ma qual è? Un 16 o una 64?
0: Sicuramente.
2: Un blaster. Se una 64 c'è. Può guardare, facciamo un minuto.
0: Qual è stata la prima messa per
2: la prima
0: messa?
2: La prima prima? La redatto del 5.
0: Ma vabbè, la prima è stata la prima, visto che hai usato per tanto tempo.
2: La redatto 6.
0: Si sono voluto che era.
2: Come se l'ottico, poi se l'ottico di me è forse a te.
3: Io intanto l'ho usata una volta sola.
0: Ma l'ho usata da Slapport,
2: ho detto che l'ho utilizzata.
0: Che non si è stata innamorata di Slapport.
2: L'ho utilizzata.
0: E ti sei rimasto come amore?
2: Niente di particolare. Ma non faceva per me. Cosa vuoi fare? Compito il network manual, che è...
0: Allora, questa è Buffy. Se mi dai, se mi vedi che ti ha Buffy, mettiamo lo suo.
2: Come questa parte del network?
0: Il nostro specialista, oppure ti metti il DNS di porti, tutta la neva.
2: SSH

0: tutti i file in una partizione.
1: No, mica, la scegli la roba, dai, la scegli la roba, faccio. Ma fai il partizionamento manuale.
0: Quindi lo richiedo?
1: Non lo so, fai pure
2: fatto.
1: Così anche io.
0: Dai, mi crea una swap da 5.36, quindi a 13.8 mi vede, non parte del 13.8, scusa. Quindi a 4.3!
1: Senta, 4.3 è
0: tutta la neva. Ma allora la facciamo, dai.
1: Facciamo
0: la home, sì, gli montiamo i... Allora... Sì.
1: Poi devo capire la situazione.

0: che abbiamo la home al centro, però non è un paio di secondi, è poco tempo.
1: Buono, allora ci mettiamo il data genera.
0: Buono era scusate.
1: In Devil Linux.
0: Ma che cosa devi fare?
1: Ho spesso di un video di un gatto. Quindi mettiamo questo. Altrimenti. Non lo so. Devo cambiare la spessina.
0: Che c'hai adesso?
1: Adesso c'è una foto di una lampada che faccio vedere. Di una lampada, per dire. Però. Allora gli mettiamo questo dello scorso PC. Poi ti farà fuori dei ragazzi
0: fuori da. Che se il troppo alta voce credo diventasse veramente come punto fisso di grandi nuovi. Piccolo un piccolo meeting, veramente. Che due anno? Un anno l'abbiamo avuto tre. Secondo me abbiamo avuto due.

0: that's what I can imagine.
1: Right.
0: Telefonino, 3 quando 5381 678.

0: Katolac Prošo, Proši Katolac.
1: Ma mi ne vole ciò prima.
2: Ecco. Sì, no, non si può mettere questo.
1: Ma è che è un
2: piccolo canzone, non è il caso. Sembra il caso, non è qua. Però dai.
0: Però mi chiede caffè?
2: Che è bel caffè?
0: Che è bel caffè?
1: Non la posso mandare al lavoro per la prossima immagine del tuo posto? Il prossimo lavorato
2: con il tuo posto? Che cosa è? 246, la sentiamo?
1: Niente, scaricate le foto?
2: No, queste sono le vecchie. No, ancora non le scaricate. C'è stata una foto per... Anche quello era bellissimo, in caso.
1: È
2: bello,
1: è stupendo.
2: Che da, che da.
0: Vediamo il
2: che da.
1: Guarda, quindi tutto questo.
2: Qua.
3: Non c'è solo,
1: non lo so,
3: come diavolo,

en inglés, ¿no? Sí, India.

0: separados, perdón.
1: Ma devo riprenderlo. Guarda che chi lo separa. Vediamolo così. Porca puttana Eva! Vediamolo. Così. Lo facciamo più. Come ci ritorno di là?
2: Contro alt sinistra. Sinistra. Sinistro!
1: Sinistro! Sinistro! Sinistro! Ti avevi già detto!
3: Abbiamo un'ora in più!
1: Dica, però, alle tre cambia!
2: Cambia l'orario?
3: Beh, sono le 2:30.
1: Sì, ma non gli possiamo incollare tutto il tempo! Mare, non gli possiamo!
3: Collisione di P!
1: Non ci possiamo incollare tutto il testo.
2: E che cazzo è?
1: L'ho persa, l'ho persa.
2: Sopra.
1: E questa?
2: No. Devi premere l'invio per andare giù.
4: Così sono.
1: Questo è l'annuncio che hai fatto tu?
2: Sì, qualche ora fa.
0: Allora, ci mettiamo. Ci mettiamo, come faccio a risalire su?
2: Funk su.
1: Funk. E allora funk giù. Oh mio Dio, l'alcol. Che fa fare. Allora ci mettiamo questa. Ma scusa, ma se la rischiamo da capo, no?
2: Cioè, e poi anche copiare da chi stesso comunque, eh? Che è solo un copy incolla.
1: No, ma non mi piace una cosa.
2: Allora. Cazzo. About.
1: Dov'è? Non mi piace quella cosa.
2: About. È malissimo.
1: No, scriviamola da capo, vieni qua. Allora.
2: C'è anche quello in italiano.
1: No, ma non. Italiano in lettere, cazzo di me tutto. Non è chi su lo slack. Dov'è quello in italiano? Ti muovi troppo veloce sulla tua stessa tastiera, ma.
2: È molto vecchio quello, no?
1: Allora facciamo così e ce ne portiamo.
0: Ci ingolliamo questo. Questo. E questo va bene. Che spiega un po', va. Intanto.
3: Ma forse si mette meglio con le mani bagnate. Grazie.
0: Ok. E poi ci mettiamo.
3: Però non di queste cose del make fire, no?
1: Questo non credo che lo mettiamo.
2: Qualità costante del
1: tempo. Io non ho capito che in un video scuola una propria idea, questa mi piace. E poi ci mettiamo questo. La licenza è inutile che la mettiamo, no?
2: No. Quella era un po'.
1: Oh, puttana Eva! Che cazzo di computer ti sei comprato, un bar? Non funziona un cazzo. Scusa, posso fare così, grazie? Posso incollarlo di qua, così, Grazie. Che poi? Poi ci mettiamo.
3: Che cazzo me ne prego? Questa costante è
1: un po'. Puttana Eva, come funziona questo computer? Dove stanno le quadre sul tuo computer?
3: Direttamente per mio padre.
1: Allora, in inglese. Senti, che immagine gli mettiamo?
3: Immagine, ancora non c'è un logo, aspetto a Crash così gli sto la testa e fa un logo. Allora, tu Crash.
1: Eccolo!
3: È bello, tutto,
1: la vabbè, allora senza immagine. Ah, dammi la URL.
3: idiki.dine.org. Questo è
1: l'inglese sempre, eh? Ricordati che è inglese. idiki.dine.org. Altri che dobbiamo mettere? Niente. Mail di informazione, no? Non esiste, vabbè, ciao. Ma se linkiamo questo direttamente?
3: Since the installation of Debian is the only operating system on this computer, it so should be safe to install the Grub bootloader, the master record of your crystal drive. Yes, sir. Install Grub bootloader to the master bootloader.
4: Yeah, sure.
3: Yeah.

0: Quanti ne abbiamo oggi?
1: Bene.
0: Sabato.
1: No, è domenica.
0: Sabato 29?
1: Già. Aspetta, ora quindi è cambiato l'ora?
2: Sì.
1: Quindi ora siamo andati indietro o non eravamo?
2: Siamo andati indietro.
1: Perciò che un'ora di sonno in più.
2: Ah. E' figato. Meno male che non sono partiti di giovedì in più.
0: Allucinante quello che ho detto. Veramente allucinante. Da impazzire.
1: Hai visto qual era?
0: No, cosa?
1: Yeah, 0-1! Sono le 0-1-59, sono le 2. Ma poi ti deve fare con le tutti lei.
2: No?
1: E poi?
2: Adesso è anche per il peggio.
1: Che cambia. I secondi da Epoch sono sempre uguali, però qua.
2: Ah, proviamo il peggio.
1: Non è bello, non è bello.

0: Is there un dottor certifici e metti? No, no. Noi siamo in tutto.
1: Fino a quando dura? Fino al 2?
0: Fino a quando dura?
1: Cosa? Troppo caffè. Due escluso? Ma sei sicuro?
0: Cazzo, ne sto guardando
2: l'uno alle 24.
0: L'uno alle 24 significa due escluso. Giusto? Non facciamo sentire a nessuno che la ruffa sul del suga.

0: شيء كثير كثير كثير برغم
1: Perché gli eventi in cui nel sito stanno sotto SUS? Perché? Cioè perché?
0: Che è successo?
2: Faccio un paragone con un bel
0: vender, eccolo.
2: C'è due, no? Minchia.
0: Spiegato?
2: Vorrei far vedere. Vender, mi sembra.
0: Prenditi, vai su.
1: Ma what the dick? Cioè perché succede questa cosa? Perché?
3: Fugge?
1: Che hai scelto, caro Lazio?
0: Ah?
1: Che hai scelto?
0: Okay.
1: L'immagine?
0: Credo quella con la bicchiere di caffè.
1: Bellissimo.
0: Mi piace, non è il massimo, ma non ne ho altre foto, quindi.
1: Vabbè. Cosa si uscire?
2: Non so che non stavo dire che qua. Ma questo è quello che ci porta.

Guardi, fa bene, ma non c'è altro. Beh, poi ci scappano, magari.

الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

Tomás.

0: 很赞成的通宵啊，这是个世界的大戏，怎么没有了？也很多那个一样的就是都那个才到做个补偿，两万斤。
1: 你是哪里的？
0: 住。
1: 有。
0: 是。那是你是哪里的？
1: OK, at the first. La posita do paso a tre paso. Ok. Ok, da. Salado.
0: Ok, ma sono un cavolo. Vedi che mi sto pensando, ma come no? Qua? Yes. Qua non c'è la...
2: La... No,
0: ma c'è, no, ma c'è di stai lì. Ma... Dov'è il più del mondo che è il mio fisso? Non è tutto da oggi.
2: Prova a guardare il
0: cammino. Sì, ma è importante che quello.
1: Ok, c'è, lascio.

0: fuori, apriamo il libro. Ma si aspetta di dire, che cazzo di errore è? Ma cosa si aspetta di qua? Questi sono errori da viste.
1: Se fosse,
0: non pare il problema.

Sacar la mala.

0: 哎，我搁这溜一天了。
1: 你要么看不着，我给点个钱呗。
0: 哎，今天没吃到了，吃那个就多加吃不到了。
1: Che le madre professori, come maggiorciatori. La
0: sua
1: vita. Che le madre
0: professori.
1: Ma
0: magari funzionare andando la scheda però.

0: adesso ha
1: se lo dici ti poteva essere quella porta al mare
0: adesso
1: no, non abbiamo più sedere dai
0: c'è tutto il

0: visto che sto Zixel è proprio merda, eh?
1: Di nuovo
0: ogni tanto invece.
1: Ogni tanto basta fare di nuovo, io faccio di nuovo il wconfig,
0: no, io riavvio Zix il merda.

今度は注意だ。

社会怎么办？

0: だって。
1: コンタクトって2000円。

0: 这个。用了一票，
1: 就像我干，
2: 一个人一块钱，一个人一块钱。

0: Está en la 10. Está en la 10, o sea, y más.
1: Somos un avance, ¿cómo vamos a hablar de
2: che fosse una linea di sistema,
3: forse è una cozzaglia disoperativa.
4: Per alcuni messaggi che dà come warning il Mac sono davvero stupidi.
0: Cambiato il CC nel frattempo. Il 4 i warning sono molto più.
4: Anche se mi cambio il CC poi mi devo compilare anche un sacco di cose. Tipo il kernel.
0: Kernel.
4: Okay. E se mi installo un modulo?
0: Ah certo, per un modulo a parte, certo. Tu cos'hai? Che versione è?
4: 2.6.14. E la 3.3.6.
0: La 3.3.6?
4: Mm-hmm.
0: Allora posso portare direttamente. Ma c'è gentura?
4: Sì. Cioè è merda ciò.
0: È merda.
2: Quindi questo è il mondo per quale funziona merda.
3: A tutte le persone del mondo non
4: no, molti lo stanno usando.
2: Io lo so. Io c'è una lamentazione di tizio che fa prendere con lui a morte. Sul sito suo fa. Beletta?
4: Sì, sì.
2: Fa morire.
3: Non usate quella merdata di me.
2: Ma qualcuno altro fa qualcuno mai giù già un disco. Oggi qui tutto spagnolo e punto orto. Fix punto spagnolo e punto orto. Però spagnolo.
0: No,
2: non è la stessa. certo no.
0: Speriamo no.
2: Scusate.
0: No,
2: sta scaricando di qua. Questo è il file.
0: Fai, mei, tu l'hai messo, non si sa ne va in faccia. No, scendi, scendi. Link la forza.
2: Io lo consiglio. Se sono andato in Netflix.
0: Quella funzionando in pinelli perché carina pensate 5 volte è la pazzia alto di odio non dubbio più niente vengo a prendere a casa la gente che una volta ha messo in merda deve diventare pazzi per investire il sistema bellissimo
2: per quante persone che sto prendendo gli altri
0: tutti davvero vabbè le volte

Thank you.

Thank you.

Thank you.

感じだよね。

0: Allora, quindi è saggio mettere il 4?
1: Sì. Sì, però vedi che cambia il mondo, eh?
0: Cioè?
1: Non sei retrocompatibile. Il 4 significa cambiare.
2: Sì.
1: Ti servono librerie nuove, ti serve tutto nuovo. Per il ciclo spasso è cambiato. Quattro e tre non sono più compatibili.
3: Ancora no, stagliere.
1: No.
3: Non sta pegando le piadi che si ha. Minchia.
1: No, ci stiamo sempre di dire niente. Lui si fa tutto lui.
3: Vabbè, lui va. Non le volevo.
1: Vai, prego. Alla fine te lo dai.
0: E quindi...
1: Per adesso lascia stare. Se tu devi aggiornare Slack è bene. Altrimenti tutti lì.
3: Tu mangi invece, sono un server installato.
1: Ho capito che tu hai la mozione di fatto, devi installare un sound server.
3: L'ho fatto per te.
1: L'ho fatto per te.
3: Bella questa
1: cosa. Vabbè, sound server a sto punto.
3: Dai, lo faccio io.
1: Si comanda direttamente da PHP, dai.
3: Sì, lo comandiamo, però vorrei mettere su un'interfaccia carina, cioè un'interfaccia utile a poter fare un paio di cose, possibilmente con la registrazione di utente, in modo tale che non tutti sono figurati da chiunque entra, spara file a tutto volume, la regolazione del volume, una bella interfaccia, che possibilmente ci saranno sicuramente, qualcosa da prendere e modificare.
1: Beh, però si può fare, dai.
3: Sì, però perché partire da zero? Se esistono già.
1: Certo, se c'è già qualcosa.
3: Questa è potabulo.
1: Ehi, oh. Voglio mettere a serra, perché non ci la vedo la tazza per me.

0: infatti che ci ferma o rispetto a loro.
1: Lui si è fermato.
0: Che successo?
1: Ah.
0: Nel server no configuration at this time, direi. Che è mail locale, no?
2: Sì, no, no, no.
0: Quindi mi sono in configurazione. Salute il post master nel desiderio di
1: ordinare.
2: Dieci testi, no? Di vivere.

0: Ah,
1: Faccio, quanto ci servono le mani? No, faccio due. Perché l'hai lasciato fuori?
0: Mi sbaglio in più. Quella è la situazione di bello.
1: Ma non mi vado ad andare a dormire, aspetta. Andiamo a casa. No.
2: Io sarei per quello che ho preso per questo, come ci sta bene.

0: esa comida. Pero, no da creencia, ¿no? Sí. Yo voy a montar.
1: Visto c'è quel monitor con le scritte ancora printate?
2: Si vede l'ultima schermata.
1: Quelle scritte fantasma.
0: Vediamo se funzionano queste casse, vale.
1: Perché dobbiamo provare? Dobbiamo provare con delle casse che funzionano, altrimenti infatti
0: non posso.
2: Aspetta,
1: Cristo, diventiamo pazzi.
2: Le attacchiamo qui a questo, vediamo se funziona.
0: La pizza è la pizza.
1: Bellissimo.
2: Ah,
1: la
2: capara.

0: sì.
1: Una guerra.
2: Da si va nel microfono?
1: Sì.
0: Perché andiamo a cagliere?
1: Facciamo un po' di più verbo però.
0: Poi noi faremo le casse quelle buone.
1: Sì, poi.
0: Che sei? L'altra, allora allunghiamo, capito? Ne mettiamo una lì. Poi ne mettiamo una lì e una lì.
1: Qual è?
0: Il centro.
1: No.
0: Esatto, metti la fascia in

preguntado.

0: Voglio le macchine fotografiche qua.
1: Non è possibile, ma
2: bellissimo. Ok, vabbè. Ok, proprio.
0: Sai che dirò...
2: Okay.

0: Ma se ti mando un messaggio con una domanda in lingua inglese e sai che non sono francese, cosa stracazzo dei fiocchi mi rispondi in francese?
1: Sei forse minchione.
2: Si chiama Sun Blaster?
0: No.
3: Quelli che stanno davanti a quel monitor c'hanno le lettere di caratteri che vedevano incise sulla faccia.
0: Sicuramente le faccio.
2: Anche perché voglio in realtà una scrittura di reazione. Va bene. Non so poche, ma non c'è niente. Però io sono qualcosa anche. Io sono qua per tutto il tempo. Quindi direi che non trovo.
0: Thank you.

0: Hai messo il posto giusto nell'attacco giusto.
1: Ragazzi,
2: deve essere quello verde. Questo.
1: Ma fai
2: il calcio giusto?
0: Scusa.
1: Una rettina di questo.

Yeah.

0: Só vai ter ainda aqui.
1: No, non è detto, perché è una cosa, normalmente sono uno microfono, uno la linea, l'altro
2: la cintura.
1: Normalmente è quello più vicino all'attacco per il gioco.

ハハハハ。

Normalmente più vicino all'attacco per la cosa.

Perché alla fine usare sono standard, cioè giorni anche loro a standard.